0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: chiaretto. Canticchiare tutte le canzoni che trova la nostra macchina del tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione.

l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Lo sportello è aperto. Salite sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Non ve ne pentirete. La musica e i nostri anni sono qui.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Volkswagen nuovo. Da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21 Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Yeah.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi
2: il jukebox di RTR 99 ti ricordi
1: nel jukebox di RTR 99 ti ricordi
3: ecco un disco del 1973.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: 9. Ti ricordi?
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
2: Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
7: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
6: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
7: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
6: In che senso?
7: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
8: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
9: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1972.

si dice il mattino all'oro in bocca. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi al mattino suona canzoni fantastiche per una grande carica.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltare.

0: cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
1: Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1966.
4: Ah!

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox. Quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Eccoci pronti, 7:01, pronti a ripartire in questa fascia tra le 7 e le 10, abitualmente del giorno per giorno di Luca Casciani, per tutta questa settimana ma anche per la prossima in compagnia di Paolo Famiglietti. E allora buon giovedì e bentrovati su RTR 99 ti ricordi. Appunto, saremo insieme fino alle 10 con tante emozioni, ricordi e anche canzoni, ci mancherebbe. Partiamo dal 1976 con un classico di Sandro Giacobbe, Mamma mia. Gli occhi di tua madre, qui, eh? Solamente qui.

Le 7 e 5 minuti direttamente dal Festival di Sanremo del 1976, Sandro Giacobbe e gli occhi di tua madre. Adesso occhi puntati su questo 18 di giugno, perché vogliamo formulare gli auguri di buon compleanno a tutti quelli che festeggiano in questo giovedì, e ci sono dei nomi importanti. Lei è stata modella, una grandissima attrice naturalizzata americana, ma è completamente italiana nel nome e nel cognome, mamma mia. Oggi è il compleanno di Isabella Rossellini, ma anche di, ironia della sorte, Marcella Bella, di nome e di fatto, della bella e brava cantante italiana. E perché no, anche auguri regali, visto che lui è un sir e ha tutte le onorificenze del mondo. Oggi è il compleanno di Paul McCartney, ovviamente storico componente dei Beatles e collaborazioni veramente con tutto il mondo, come questa che avvenne nei primi anni 80 con Stevie Wonder. Auguri a Sir Paul McCartney.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranquillata! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

su RTR 99, ti ricordi? Beh, apprezzato chitarrista non solo in Italia ma in tutto il mondo, però l'Italia l'ha un po' adottato a metà degli anni 70 con queste collaborazioni realizzate con Sergio Bardotti, con il maestro Vinicius de Moraes e ovviamente la nostra Ornella Vanoni. E poi nel 1983 arrivò questa delizia, questo 45 giri cantato in italiano da Tocchigno, un po' quasi a rendere anche omaggio alla nostra terra che tanta, insomma, celebrità gli ha dato, anche come ospite prestigioso su quel palco di Sanremo. Tocchigno dal 1983 con Acquarello, e adesso ce ne andiamo fino al 15 giugno del 1975, perché proprio in quel mese arrivava, e in quell'anno, il mensile dedicato all'automobile, forse il più prestigioso come quattro ruote, che aveva in copertina le 100.000 Spider 124 di Pininfarina, quindi gioia e delizia per tutte le persone che amano i motori. E in prova, c'erano sempre le prove delle automobili, la Peugeot 204 diesel e l'immancabile mercato dell'automobile. Vendere e comprare con quattro ruote, adesso con l'online forse le cose sono un po' cambiate, però all'epoca era l'unica rivista, insomma, prestigiosa per sapere come acquistare e anche come vendere la propria autovettura. Questo era quattro ruote nel 1975, ma non dimentichiamoci che eravamo in piena epoca disco, e allora in quel 1975 ballavamo con la Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, e lo facciamo anche oggi su RTR 99, ti ricordi?

R99, ti ricordi la voce e la musica di Umberto Tozzi che arriva dal 1982 dall'album Eva, c'era questo Lo stare insieme. 7:23 al nostro orologio, approfitto per salutare una sorta di gladiatori che la mattina si mettono in attività prestissimo con il loro lavoro e con i loro impegni. Al 338 99 00 990 i messaggi di Mauro, Ivano, ma anche Anna, Adriana, Simona ed Elena. Non ci vuole un grande esperto in matematica per vedere che le donne vincono tantissimo in fatto di messaggi, quindi maschietti, difendiamoci. 338 99 00 99 0 per i vostri messaggi, ma adesso su RTR 99 ti ricordi The Jacksons.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
9: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Nel lontano 1973, ma attualissima ancora questa Alice di Francesco De Gregori, da ritrovare qui nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? Ritroviamo con piacere anche la radio protagonista, Radio Rai, con un ricordo legato al 18 giugno del 1984. Radio 1 proponeva, un programma ben calibrato come Via Asiago Tenda, e a condurlo due grandi, attori di teatro, di cinema e di TV come Antonella Steni e Stefano Satta Flores. Rispondeva poi Radio 2 alle 10:30 dalla sala F di Roma, Corrado Guerzoni con Radio 2 3131, questo programma di intrattenimento in diretta dove si telefonava pronto allo 06 3131 e si parlava di attualità con la regia di Maurizio Ventriglia. Questi erano i programmi della Rai, ma sicuramente tra le canzoni trasmesse in quella estate del 1984 c'era questo successo internazionale di Raff, che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Self Control.

con Benvenuti in Paradiso, grande successo e ricordo di Antonello Venditti del 1991 qui su RTR 99, ti ricordi? Ancora buona mattinata a tutti voi da Paolo Famiglietti. Lasciamo gli anni 90 per gli anni 70, per un filino, perché andiamo nel 1978 con questo A Single Man, album pubblicato proprio in quell'anno, nel 1978, da Elton John. E due sono le novità: praticamente non compare più lo storico paroliere amico di fiducia Bernie Taupin, che poi tornerà di lì a breve, ma la seconda curiosità è che in quel periodo d'oro per Elton John e i suoi famosi e caratteristici occhiali non compaiono nella copertina di A Single Man, album caratterizzato soprattutto da due canzoni, una più romantica come Song for Guy, l'altra più ritmata, briosa direi, Part Time Love, che ascoltiamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A più 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

a tutto rock and roll con Viva la Mamma, Edoardo Bennato. Pochi minuti e saranno le 8, minuti che tra poco ci permetteranno di ascoltare le ultime dall'Italia e dal resto del mondo. E visto che parliamo di rock and roll tanto amato da Edoardo Bennato, arriva anche il re del rock and roll, ma con una canzone molto melodica. La sua Love Me Tender, ovviamente, è il grande Elvis, Elvis Presley, qui su RTR 99, ti ricordi, dal 1956.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Trump ha firmato durante il G7 francese la versione digitale dell'accordo con l'Iran. Ha firmato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera la firma finale. Riapre subito lo stretto di Hormuz, revocato il blocco navale USA, i quali vareranno un piano da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che si impegna a non sviluppare armi nucleari. Sì dell'Europarlamento a una stretta sugli immigrati irregolari, via libera ai centri di rimpatrio in paesi terzi. A favore i popolari e i partiti di destra, contrari i socialisti europei. Anche le opposizioni italiane definiscono disumane le nuove norme. Le plaude invece la premier Meloni.
3: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione delle Europa intera.
2: È in rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È tutto da Nicola De Muro.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

E via suon di valzer anche questa incantevole Perché no dal 1978 e dall'album Una donna per amico, Lucio Battisti nella mattinata di RTR 99 Ti ricordi. Con Paolo Famiglietti fino alle 10, ma adesso con Prince con una canzone che si chiama 1999, che ironia della sorte è stata pubblicata nel 1982 con il suo gruppo Prince and the Revolution ed è stato un po' il prologo di quello che sarà poi il successo mondiale due anni dopo con Purple Rain. Proprio da quell'album ascoltiamo 1999. Arriva Prince su RTR 99, ti ricordi?

0: 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

2301 parole, così si intitolava questo album del 1981. Musica musica, ovviamente Ornella Vanoni su RTR 99. Ti ricordi, dal 1981 al 1971 andiamo a curiosare quella che era la programmazione di quello che si chiamava Canale Nazionale, l'attuale Rai 1. E in televisione nel pomeriggio per i più piccini c'era 1, 2, 3 che partiva alle 17. Questo programma di film, documentari e soprattutto cartoni animati tanto amato dai più piccoli. Ma c'era anche qualcosa di molto particolare che arrivava in tarda serata, almeno all'epoca, oggi sarebbe una sorta di prima serata, alle 22:15 una rassegna di attualità musicale con Mille Dischi, una trasmissione condotta dall'attore Renzo Montagnani e da Mariolina Cannuli, che tutti noi abbiamo conosciuto come Signorina Buonasera. Beh, questo programma era curato da Giancarlo Bertelli e da un certo Maurizio Costanzo, insomma, mica male. 1971 con John Lennon.

Qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi Un anno d'amore, Mina, con un doppio lato A, un 45 giri tra i più venduti nella carriera della signora della canzone, probabilmente dovuto all'accoppiata su un unico supporto di due tra le canzoni più apprezzate dal pubblico, Un anno d'amore e Se domani. Era il 1964. Beh, anche loro sono stati protagonisti di quegli anni e fino ai giorni nostri The Rolling Stones, che arrivano con Like a Rolling Stone, non a caso, su RTR 99 ti ricordi? We'll be right back.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
12: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
11: Ah, giusto, non ho ancora realizzato.
12: È tempo di mare e di promozione

0: Da Ottica Salvagente.
1: In che senso?
0: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Sereno è un 45 giri fortunato non solo in Italia anche all'estero. Drupi alle 8:41 qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Il buongiorno rinnovato di Paolo Famiglietti, stiamo vivendo, insomma, anche se non in prima persona, perché insomma l'Italia non gareggia a questo mondiale 2026, ma ricordiamo sicuramente quello che si tenne in Spagna nell'82, che proprio dal 13 giugno all'11 luglio ci vide poi protagonisti con questo titolo mondiale vinto proprio in terra iberica. Ebbene, il 18 giugno di quell'anno, dell'82, nel pomeriggio alle 17:15 si disputava Italia-Perù, che insomma finì con un pareggio anche un po', mamma mia, bocca storta, perché Conti fu il primo marcatore e poi Collovati fece un'autorete all'85esimo, quindi risultato di pareggio tra Italia e Perù. Malgrado questi tiepidi risultati, poi pian piano siamo arrivati a una meritatissima coppa nel 1982, coppia del mondiale disputato appunto in Spagna. In quel 1982 rilanciava dritto dritto dagli anni 60 e dalle Supremes You Can't Hurry Love, e Phil Collins ne faceva un successo personale da ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
2: Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: Proprio così, 1950, canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1983, c'era Amedeo Minghi su RTR 99, ti ricordi? Oggi parliamo di sorriso, salute dentale e anche di una domanda che tantissime persone si fanno: vorrei curarmi, ma da dove comincio? Per questo noi vi segnaliamo We Dental Care. Saluto subito Ivan che abbiamo al telefono. Ivan, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Allora ti chiedo, qual è la prima cosa che dovrebbe fare una persona che sa di avere un problema ai denti?
1: Guarda, io ultimamente lo dico spesso, secondo me la prima cosa è capire davvero quella che è la tua situazione, perché sai, io molto spesso vedo pazienti che arrivano con tante domande, ma chi avrò, e poi alla fine hanno poche risposte. Diciamo che per questo da We Dental Care dedichiamo proprio grande attenzione a quella che è la prima visita, che secondo noi è il momento più importante, perché è il momento in cui il medico incontra il paziente. Quindi sai, da lì analizziamo la situazione in modo approfondito, ascoltiamo il paziente e capiamo quello che è il problema, e poi da lì costruiamo un quadro completo per capire quale sono le soluzioni più adatte a lui.
0: Ecco, però chi ci ascolta sa sempre che non sono proprio tutti momenti da rose e fiori, ecco, molte persone però rinviano le cure per una questione economica.
1: Guarda, purtroppo devo darti ragione, diciamo che è una delle cose che noi sentiamo più spesso, e per questo sai, abbiamo scelto di mettere a disposizione veramente di tutti quelli che sono gli strumenti necessari per permettere di affrontare le cure con serenità. Sai, noi collaboriamo con diverse finanziarie, proponiamo pagamenti dilazionati, ci sono proprio soluzioni personalizzate, e spesso sai, chi entra in We Dental Care pensando magari di non poter iniziare una cura scopre invece che esiste una soluzione adatta alle sue esigenze.
0: Tra l'altro il sorriso non costa nulla, no? Come dice il detto, siamo in piena estate, però il sorriso torna protagonista, insomma.
1: Guarda, questo è proprio il periodo in cui le persone vengono e ci dicono: io voglio migliorare il mio sorriso, cioè il periodo in cui tu parli di estetica dentale, di sbiancamento, di allineamento dei denti, sai, di tutti quei trattamenti che permettono proprio di sentirsi più sicuri quando si sorride, perché poi se ci pensi, un bel sorriso non è soltanto una questione estetica, ma è anche proprio benessere e sicurezza in se stessi.
0: Ecco, perché scegliere We Dental Care? Cosa rende We Dental Care diversa dalle altre realtà?
1: Guarda, secondo me c'è una persona che rende We Dental Care veramente diversa. Io l'ho detto tante volte, insomma, la dottoressa Massa. Sai, parliamo di un chirurgo implantologo che negli anni è diventato veramente un punto di riferimento nel settore odontoiatrico, cioè parliamo di una professionista che la Sveden & Martina, che è la multinazionale degli impianti dentali, ha riconosciuto come chirurgo che inserisce più impianti dentali ogni anno in Italia, cioè parliamo di un chirurgo da oltre 1400 interventi implantari, veramente numeri unici. E sai, diciamo che in We Dental Care, proprio attorno alla dottoressa Massa, abbiamo costruito una struttura in cui il paziente trova veramente tutto nello stesso posto, cioè che sia implantologia, che sia ortodonzia, che sia chirurgia orale, che sia estetica di cui parlavamo, o magari la semplice igiene, cioè qualunque sia il problema, c'è il professionista giusto all'interno della struttura. Poi sai, se dovessi dirti un'altra cosa che secondo me veramente ci differenzia ed è molto apprezzata dai pazienti, è rappresentata dal fatto che We Dental Care è sempre aperto, cioè lunedì, sabato 9:20, orario continuato, noi siamo lì.
0: E insomma, ci hai convinto, e allora ricordaci come contattarvi.
1: Allora, siamo in zona Piramide e in zona Prati, il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Mi raccomando, fatevi riconoscere, dite che vi manda RTR 99 di ricordi, e avendo questa grande possibilità chiedete una visita con la dottoressa Massa.
0: E allora io lo ripeto ancora una volta, We Dental Care al numero verde 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06, oppure sul sito wedentalcare.it. Ivan, buona giornata e buon lavoro.
1: Alla prossima, ciao.
0: Ciao. Abbiamo parlato con Ivan di We Dental Care, e neanche a dirlo, We Dental Care è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

crescendo musicale e una canzone più bella dell'altra in questo album, Lucio Dalla, intitolato proprio con il nome e cognome del famoso cantautore bolognese, era il 1979 di Stella di Mare. Qui su RTR 99 ti ricordi, iniziamo la terza ora insieme, 9 e 8 minuti, con Paolo Famiglietti fino alle 10 e con un gruppo che nel 1984 ha confermato il suo successo degli anni precedenti. Insomma, è arrivato questo Songs from the Big Chair, album che ha dato la celebrità nel mondo, e non esageriamo assolutamente, ai due componenti dei Tears for Fears, Kurt Smith e Roland Orzabal. La canzone ci fa ascoltare, beh, insomma, un bel brano, ma ci fa anche ballare e muovere. È Shout che arriva qui su RTR 99, ti ricordi? Tears for Fears.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Incantevole dir poco questa Diamante che arriva dal 1989, ovviamente con Zucchero protagonista su RTR 99, ti ricordi. Sono le 9 e 21 minuti primi, parliamo del 1978 perché di fronte a me ho la copertina di Ciao 2001, questo settimanale dedicato alla musica ma non solo, che in copertina dedicava proprio agli Aria di Demetrio Stratos lo spazio per il nuovo disco che arrivava proprio in quel 1978. E poi si commentava il record di affluenza, 45.000 giovani per il concerto di Edoardo Bennato. Beh, era un po' il suo momento perché veniva, era reduce insomma dal successo di Burattino senza fili dell'anno precedente, album che conteneva beh insomma canzoni memorabili come Il gatto e la volpe e tante altre. E poi Ciao 2001 era noto anche per queste interviste esclusive ai personaggi internazionali, in questo caso Neil Young, e poi la rubrica dedicata ai giovani e ai libri tanto seguita dagli adolescenti di allora. Questa è la copertina di Ciao 2001 il 18 giugno del 1978, quando esplodeva il successo mondiale di Kate Bush. Woody the Nights qui su RTR 99, ti ricordi?

Una bambolina che fa no no no, un punto di riferimento negli anni 60 e quelli del 1966 qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Approfitto per salutare i tre amici che ci hanno scritto al 338 9900 990 e sono Stefania, Laura e Max, a cui va il mio buongiorno come a tutte le persone che ci scrivono al 338 9900 990, messaggi WhatsApp e note vocali. Ora Unforgettable, mamma mia, insieme a Natalie Cole e Nat King Cole qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

E sfuma così anche questa incantevole Tanta voglia di lei, 45 giri fortunatissimo dei Pooh del 1971, canzone che non manca mai ai loro concerti, anche più di recente di questa band molto longeva della musica italiana. Sono le 9:41, andiamo a curiosare questo settimanale del Corriere della Sera che per tanti anni ha accompagnato soprattutto il pubblico femminile. Si chiama Amica e in edicola il 18 giugno del 1980 aveva in copertina subito un bel regalo, la A di Amica tutta d'oro. Insomma, si regalavano i gadget allora come adesso, ma soprattutto allora. E poi questa maglia estate da fare subito su indicazione proprio di questo famoso settimanale. E poi nelle rubriche madre e figlio, un rapporto che cambia, così titolava Amica proprio il 18 giugno del 1980. Adesso c'è una canzone che in realtà è stata pubblicata alla fine del 1979, ma esplode in tutto il mondo e soprattutto in Europa e dà a Sheila ancora un successo dopo Singing in the Rain e Love Me Baby. Con la produzione degli Chic ci sono le note di Spacer. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 30.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Una lunga carriera, ma sicuramente gli anni 80 sono stati importantissimi per Alice, una vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Per Elisa e poi canzoni che ci hanno accompagnato come questa Messaggio nell'estate del 1982. Siamo arrivati al momento dei saluti, almeno che per ciò che concerne il mio spazio, tra poco La Strana Nostalgia con Fabio Martini, anche per questo giovedì 18 di giugno, vi condurrà per le prossime 3 ore fino alle 13 qui su RTR 99 Ti Ricordi, tra tante emozioni e soprattutto tanti ricordi. E poi ci sono i vostri messaggi WhatsApp e le vostre note vocali che non mancheranno sicuramente anche per questo giovedì al 338 99 00 990, quindi speditene veramente tante a Fabio. Noi invece ci ritroviamo domani mattina puntuali alle 7 e per le 3 ore consuete dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, con un ringraziamento particolare da parte di Paolo Famiglietti a chi ha scritto appunto e chi ci ha seguito dall'Italia ma anche dall'estero, devo dire, perché sono arrivati anche dei messaggi in questo senso. I gotta get a message to you. I Bee Gees nel 1968 cantavano e portavano a successo proprio questa canzone che ritroviamo su RTR 99 Ti Ricordi. Quindi Bee Gees subito e Strana Nostalgia tra qualche minuto con Fabio Martini. A domani!

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. È tutto, a più tardi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
9: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini. Ecco i dischi dietro di me, il mangiadischi, forse Penny, sempre dietro di me. E dopo Paolo Famiglietti arrivo io, arriviamo noi e arriva la strana nostalgia. E anche oggi racconti, storie, anche oggi riavvolgeremo il nastro un po'. Ricominceremo da dove ci siamo lasciati ieri, va bene? E allora, a proposito di ricominciare, ricominciamo così.

E beh, insomma, questa canzone spopolò su etichetta RCA nell'anno 1979, la cantavamo tutti, la cantava soprattutto lui in televisione. Vi ricordate il collo di Adriano Celentano, di Adriano Pappalardo, non Celentano, di Adriano Pappalardo, quando cantava questa canzone, proprio come si ingrossava proprio la vena che portava il sangue, era proprio sanguigno, appassionato quando cantava questo brano. E in contrasto c'era questa voce femminile, delicata e bella, dolce, che l'anno prima aveva partecipato al Festival di Sanremo cantando Domani, domani. Poi le chiesero di partecipare alla registrazione di Ricominciamo, però è bello ricordare anche Domani, domani di Laura Luca, perché era proprio lei la voce femminile di Ricominciamo. Ma l'anno prima ce la ricordiamo con la chitarra sul palco di Sanremo a cantare questo brano qui.

la delicatezza e la dolcezza, un po' in contrasto, devo dire, con Ricominciamo, no? Però questa era proprio bella, ve la ricordate Laura Luca? Capelli ricci, seduta sullo sgabello. Il palco del Festival di Sanremo non era come quello di adesso, adesso tutti questi LED, tutta questa retroilluminazione. All'epoca era un palco veramente semplice, i fari illuminavano i protagonisti, lo sfondo era uno soltanto, quello del 1978 era sull'arancione, il logo era sull'arancione un po' verso il rosso, e a un certo punto arrivò questa ragazza, acqua e sapone, poco trucco, forse anche niente trucco, capelli ricci, la chitarra e seduta sullo sgabello, e cantava Domani, domani. E sono sicuro e convinto che chi ha visto quel Festival di Sanremo questa immagine ce l'ha ancora, la porta ancora dietro, perché comunque era una bella immagine quella di Laura Luca, appunto, che cantava questa canzone. Lei ottenne anche altri successi, aveva fatto canzoni prima e ha fatto anche canzoni dopo. Domani, domani partecipò anche ad un festival bar con un altro brano delicatissimo e bello che era intitolato Ragazzo fragile, scommetto che somiglia a me. Casomai nei prossimi giorni vi farò ascoltare qualche altra cosa di Laura Luca, perché è vero che noi ci nutriamo dei grandissimi artisti, perché naturalmente hanno una discografia sconfinata. Però quanto è bello andare anche a risentire certe voci e certi artisti che casomai hanno avuto un successo minore perché hanno fatto meno hit, quindi 2-3 brani famosi e poi basta. È quasi più bello riascoltare loro, perché è quasi una nuova scoperta. Intanto lasciamo per un attimo gli anni 70 e andiamo in quella rivalità. Vi ricordate, c'è stata la rivalità naturalmente Rolling Stones e Beatles, ogni stagione ha avuto delle rivalità, e guardate, non è da sottovalutare la rivalità che c'è stata negli anni 80 tra gli Spandau Ballet e i Duran Duran. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze di RTR 99, ti ricordi? Quelle ragazze di un tempo. Ma per me voi rimanete ragazze, perché se ascoltate questa radio, le ragazze rimangono ragazze e i ragazzi rimangono ragazzi. C'è niente da fare, perché questa musica fa questo effetto. E allora chissà quante, perché era più un discorso al femminile, avevano nella propria cameretta il poster del frontman, come dicono quelli bravi degli Spandau Ballet, o appunto il frontman dei Duran Duran. Fu una rivalità breve ma decisamente intensa, due musicalità molto diverse. Naturalmente chi era un po' più pop rock andava sui Duran Duran, chi era decisamente pop e romantico andava sugli Spandau Ballet. Nel 1985 i Duran Duran ottennero un grandissimo successo con questa canzone qui, che risentiamo ora su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Qualcuno mi richiede attraverso un WhatsApp al 338 99 00 99 0, dice: sulla scia di Laura Luca mi viene in mente Laura Landi con una canzone, un Sanremo di tanti anni fa, con una canzone di Amedeo Minghi, almeno credo. No, Antonio, credi bene, assolutamente. Guarda, la mettiamo dopo Firenze piccoli particolari ti e vi racconto anche una piccola storia, perché questa è una trasmissione dove raccontiamo storie, dove riavvolgiamo il nastro un po'. Un giorno mi chiama Amedeo Minghi e mi dice: senti, ti devo chiedere una cortesia, soltanto tu, soltanto voi mi potete aiutare. Io sto facendo un disco dove canto anche le canzoni che ho dato agli altri, mi servirebbe se me la mandi o se me la metti su un CD, mi servirebbe Firenze piccoli particolari di Laura Landi, perché io non riesco a trovarla, non la trovo neanche su YouTube e così via. Insomma, io mandai questa, anzi no, ci siamo visti e consegnai questo CD ad Amedeo Minghi, proprio di questa sua canzone. Cose curiose, no, che sono accadute nel tempo radiofonico che ogni tanto vi racconto. E sono già tanti i messaggi. E una ragazza di RTR99, ti ricordi, Laura, scrive: buongiorno Fabio, che meraviglia Roberto Carlos, grazie. E dimostra che lei è veramente all'ascolto, perché manda la fotografia, come dicono quelli bravi, se no lo screenshot della app attiva, accesa, la app di RTR99, ti ricordi? Grazie, naturalmente, perché poi mi fa piacere, soprattutto quando siete collegati con la app, perché dà un senso anche di modernità, mi piace molto. E i numeri della nostra app di Alexa e dello streaming sono veramente ottimi. Allora collegatevi adesso anche con la app di RTR99, ti ricordi? Ascoltate da lì. Intanto, come un po' il miracolo di San Gennaro, no? A Napoli, ogni anno accade qualcosa ed è bellissimo, qui a Roma e in tutte quante le città. La gioventù, i giovani di oggi, all'ultimo anno si riuniscono la notte prima degli esami e cantano in maniera corale Notte prima degli esami di Antonello Venditti. Io ho fatto la maturità nel 1984, quindi ho avuto la fortuna di vivere la prima notte degli esami con Antonello Venditti e con questa canzone. Mi ricordo perfettamente che i miei genitori, per stemperare un po' la tensione, mi portarono a prendere un gelato vicino a Castel Sant'Angelo, alla Mela Stregata, dove c'era questo bar che faceva questo gelato particolare, a me piaceva moltissimo. E poi, tornando a casa, mi chiusi nella mia cameretta tra mille pensieri, tachicardia e paura, e a un certo punto bisogna farsi del male, e se uno si deve far del male, si deve far del male fino alla fine. Presi questo disco di Antonello Venditti che avevo comprato e mi misi ad ascoltare almeno 3-4 volte di fila, proprio notte prima degli esami, e ho un ricordo nitido, netto, di quella notte lì, di quella notte indimenticabile. Questa notte è ancora nostra, canta Antonello Venditti. Era il 1984. Da lì questa canzone è diventata veramente una canzone infinita, davvero. E così ogni anno, la notte prima degli esami, ormai in maniera diversa, naturalmente, un tempo chiusi nelle nostre stanzette, nelle nostre camerette, poi invece adesso con i cellulari, in piazza, nelle strade, nei vicoli delle città, tutti a cantare questa canzone. Ragazzi giovani che cantano una canzone del 1984, perché questa canzone qui davvero è stata e sarà per sempre notte prima degli esami. E allora, anche se può sembrare un po' banale, se vogliamo, ci sta oggi risentire questo disco e questa canzone. E chissà, veramente, forse anche lo stesso Venditti, quando ha registrato questo brano, non chissà che aspettative aveva
ma non avrebbe mai immaginato il successo ancora oggi di questo brano. Io mi ricordo

Era notte prima degli esami e sarà per sempre notte prima degli esami. Un piccolo miracolo davvero musicale, incredibile, da, di generazione in generazione, bellissimo. E vabbè, penso a come sono cambiati i nostri tempi, appunto la puntina sul disco, adesso tutto si fa con il cellulare, quel cellulare che racchiude il nostro mondo. Un tempo il nostro mondo era nella nostra cameretta, c'era tutto, c'era il guerri sportivo, c'erano i dischi, c'era il nostro giradischi, il mangiadischi, la radio con la manopola per cercare le stazioni in FM, i poster dei nostri miti, il nostro mondo era lì. Adesso il nostro mondo è sul cellulare, però è un tempo nella nostra cameretta le cose negative difficilmente entravano, mentre invece sul cellulare le cose negative, anche se noi non vogliamo, entrano. Per esempio, proprio in questo momento mi è arrivato un SMS firmato Nexi: bonifico di euro 5.990 eseguito correttamente, se c'è però qualche problema tu devi chiamare o devi schiacciare un link. Allora, quando trovate questi messaggi, Nexi, cancellate immediatamente, sono truffe. E io vorrei dire tanto, ma veramente tanto, ai politici di ieri, di oggi e di domani, che a noi di certe cose non interessa niente. Voi dovete tutelare da queste truffe, anche da queste truffe, oltre a diminuire del 50% almeno le tasse, l'INPS e tutti questi queste appropriazioni che fate. Però dovete limitare, dovete trovare il modo di

senza neanche aprirla. Allora, ieri e oggi le cose cambiano, forse le truffe c'erano anche ieri, però avevamo l'Arsenio Lupin un tempo, e allora quasi era una truffa gradevole, se così possiamo dire. Oggi invece abbiamo dei malvagi davvero. Parlavamo prima di Laura Luca, quelle canzoni che sono state importanti per un attimo e poi quando le riascoltiamo le ricordiamo bene e diciamo che è bello risentire questa canzone, però poi insomma ci rendiamo conto che rispetto a Notte prima degli esami abbiamo ascoltato mille volte in più Notte prima degli esami. C'è un gruppo statunitense che ottenne un grandissimo successo, la loro vita musicale fu breve tra il 78-79 e metà degli anni 80, ma questa canzone che vi voglio far ascoltare adesso fu un grandissimo successo, si ballava nelle feste in casa e comunque dava ritmo alla gioventù di fine anni 70, perché fu un successo enorme nel 1979. Un gruppo capitanato da Cynthia Johnson, appunto, rimase fissa come voce, e mentre invece gli altri componenti del gruppo girarono molto. Una vita breve ma un gran bel successo, intitolato Funky Town su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina. Anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Capolavoro assoluto dei Mattia Bazzar, Cavallo Bianco, che a mio giudizio rimane una delle canzoni più belle mai realizzate in Italia. Che bello poter riascoltare ancora Cavallo Bianco, e che bello poter ascoltare Cavallo Bianco qui, e devo dirvi soltanto qui su RTR 99 ti ricordi, perché nelle altre radio non sanno neanche che cosa sia un capolavoro di questa portata qui. Detto questo, volevo così affrontare con voi sempre questo discorso delle differenze tra ieri e oggi, perché se noi riavvolgiamo il nastro un po' ci rendiamo conto di come cambiano le abitudini. Per esempio, questa sera, intorno alle 23, si riuniranno moltissimi giovani e anche meno giovani, perché no, in un parchetto dietro alla via Nomentana. Quel parchetto ha un nome, esattamente, c'è proprio una targa perché ha un nome, il parchetto di Ultimo, perché lì lui da ragazzino, da ragazzo, andava con la chitarra, suonava, andava con i suoi amici. Ci sono nelle sue canzoni dei riferimenti a questo parchetto. Quando parla di un albero importante e grande sotto il quale lui ha suonato tante volte, è proprio l'albero che si vede all'ingresso proprio di questo parchetto. Si chiama parchetto, appunto. Ed è un luogo di ritrovo per chi ama questo ragazzo, che merita il successo che sta avendo. Vi ricordo che il 4 luglio farà un concerto a Tor Vergata con 250.000 biglietti venduti in 3 ore. Detto questo, volevo proseguire raccontandovi che i giovani si ritroveranno stasera, alcuni dei giovani che amano Ultimo si ritroveranno lì, perché a mezzanotte uscirà il suo disco, e quindi sarà un happening, un ritrovo piacevole, bello. Poi i ragazzi che seguono Ultimo sono bei ragazzi, belle persone, pulite, perché lui comunque gli racconta in maniera cantautorale di buoni sentimenti nelle canzoni. E allora, pensando a questo e pensando al fatto che casomai nottetempo mi toccherà prendere la macchina per andare a riprendere qualcuno lì stanotte, pensavo invece a quando uscivano i dischi nell'81, nell'82, nell'84, ma perché no anche nel 79, e lì ci si vedeva invece davanti al negozio di dischi, si faceva proprio la fila, davano il numerino, perché quando usciva il disco noi andavamo a comprarlo lì. Oggi il disco fisico esiste ancora, però comunque i dischi li senti dal cellulare. Noi all'epoca li dovevamo comprare e poi casomai registrare al limite per sentirli sul Walkman. E quante file ho fatto davanti al negozio di dischi per comprare il disco che stava per uscire, anche lì col cuore che batteva a mille, perché stavo per conoscere un 33 giri e stavo per conoscere quindi quelle 7, 8, 9, 10, 11 canzoni che sarebbero state poi le mie canzoni per i prossimi anni. È la strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi, ci riporta anche a un artista che ha avuto un successo con L'Angelo Azzurro, con Balla, ma anche con Bugiardi Noi. Donna.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.

per forza di cose. Anche le promesse che si fanno in radio, assolutamente. Dopo Nick Kershaw, appunto, con questo brano che fu un successo nel 1983, vi porto al 1985. Avevo promesso di Laura Landi, vi ricordate? Allora, il tempo di trovare la canzone è stata trovata e lei portò, appunto, nel 1985 in classifica, anche se non fu un successo strepitoso, questa Firenze Piccoli Particolari, appunto. Oggi però, a distanza di anni, a distanza di tempo, risentire certe cose dà un brivido, dà un'emozione. Casomai molti non ricorderanno questo brano, ma la natura, l'essenza di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? È anche quella di riscoprire o addirittura di far conoscere delle canzoni che per distrazione o perché non c'è stata l'opportunità tanti anni fa non sono entrate nel novero delle canzoni che ascoltavate. Quindi potrebbe essere quasi uno spazio novità. Fa un po' sorridere lo spazio novità su RTR 99, ti ricordi? Però potrebbe effettivamente essere così. Allora adesso io vi chiamo a raccolta e vi dico, alla fine di questa canzone mi dite se l'avete ricordata oppure no, così per gioco, perché poi è bello anche giocare un pochino con la nostra e vostra trasmissione. Firenze, Piccoli Particolari, Laura Landi.

0: Allora, adesso giochiamo, adesso giochiamo perché è divertente farlo insieme a voi. Buongiorno Fabio, mai sentita questa canzone? Ci sta. Era dall'85 che non ascoltavo questo brano. Ci sta anche questo, Grazie RTR 99 perché mi si è aperto un mondo ritrovando questa canzone. Vedete che è così, assolutamente. Questa canzone è stata scritta da Amedeo Minghi, quindi devo dire che comunque è una bella canzone e ritrovarla mi ha fatto piacere anche a me. Di che anno era? Era il 1985, appunto. L'abbiamo detto prima e comunque te lo ripeto con molto piacere. Andiamo a... Dice, io forse l'ho sentita, però non me la ricordavo proprio neanche un po'. Ma da dove esce questa canzone? Esce dal Festival di Sanremo del 1985. Laura Landi, Firenze Piccoli Particolari di Gaio Chiocchio e Amedeo Minghi. Partecipò nella sezione Nuove Proposte, non andò benissimo, ma in quella sezione Nuove Proposte quell'anno vinse Cinzia Corrado con Niente Più. Partecipò anche Elena Biolcati e Cristiano De André in quella... in quella sezione Nuove Proposte, anche Stefano Borgia con Se ti senti veramente un amico, anche Antonella Ruggero con una canzone intitolata Sul mare di Maurizio Fabrizio, tra l'altro Rodolfo Banchelli, e vabbè, c'era anche appunto Laura Landi. Festival di Sanremo del 1985, dove appunto presentava Pippo Baudo e vinse Cinzia Corrado. E lei, ve la ricordate Cinzia Corrado? Che appunto ebbe un bel successo, un exploit in quel festival di Sanremo. Laura Landi. E vabbè, abbiamo ritrovato questa canzone. No, però vedo che più di qualcuno se la ricorda, mi fa piacere assolutamente. Che bella e che tenera questa canzone, quindi sono contento che qualcuno ricordi anche questo brano. Non mi ricordo fisicamente com'era Laura Landi, però se è andata a Sanremo ci sarà qualche immagine, questo è un altro messaggio. Questa canzone la associo a qualche telenovela di qualche rete privata, può essere? Questo sinceramente non te lo so dire, Antonio, perché io non sono mai stato un grande frequentatore di telenovela, di telenovele al plurale, quindi non so, però può anche darsi. Vi seguo dal lavoro, un saluto, grazie, un saluto a te, poi c'è Daniela, buongiorno Fabio, posso dire con certezza di non ricordarla affatto, ai ai ai. Vabbè, ci sta, però l'abbiamo detto. Mi ricordo di questa canzone, bella canzone, ma partecipò a un'edizione del Festival di Sanremo? O mi sbaglio? Non ti sbagli, Antonella, appunto l'abbiamo detto, Festival di Sanremo del 1985. Buongiorno Fabio, mi sorprendi sempre, francamente questa canzone non la ricordo assolutamente, buona trasmissione, Max da Frascati. Condivido le tue parole su Cavallo Bianco, grazie davvero. Alessandro da Roma, che meraviglia questo pezzo, e si riferisce a Cavallo Bianco. Va bene. Adesso tu sei il mio amico carissimo, perché quando facevamo la fila davanti ai negozi di dischi non avevamo il cellulare, non avevamo niente, avevamo soltanto i soldini per comprare il disco che volevamo, ed era prevista l'uscita in quel giorno. Aspettavamo tanto tempo, non avevamo il cellulare, non avevamo i social, non avevamo niente, ma avevamo la possibilità di parlare e abbiamo stretto anche delle amicizie mentre facevamo la fila per andare a comprare il disco dei nostri sogni.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

Ebbene, era tu sei il mio amico carissimo Riccardo Cocciante su RTR 99, ti ricordi? E il nostro tempo lo raccontiamo. Vedete, chi guarda la TV, chi è collegato con la app, può vedere i 45 giri alle mie spalle, una sorta di Penny, che era questo mangiadischi col quale abbiamo fatto l'amore, perché praticamente ce lo portavamo sempre dietro anche nel letto, che ha segnato davvero il nostro tempo, perché il mangiadischi era una cosa fondamentale da avere veramente per ascoltare musica. E ripeto, le differenze ci sono e sono tante, è logico che sia così, i tempi cambiano. Oggi si sente tutto attraverso questo accessorio, questo apparecchio che abbiamo, che è il telefonino, quindi cuffie, cuffiette, scarica una canzone di là, scarica una canzone di là, l'oscenità di Spotify che anni fa ha fatto la sua pubblicità contro le emittenti radiofoniche, quindi noi delle radio possiamo dire che Spotify fa ribrezzo. Però voglio dire, i tempi sono giustamente cambiati, ma chi ha avuto nelle mani il giradischi, anzi il mangiadischi, beh, insomma, ha vissuto un'emozione maggiore, secondo me, perché era proprio un tempo di grandissima avventura, come andare ai concerti di Vasco Rossi, perché comunque Vasco Rossi, soprattutto all'inizio e soprattutto nei primissimi anni Ottanta, era insomma quello rock un po' brutto, sporco e cattivo, diciamoci la verità. E quindi comunque chi andava ai concerti era un piccolo grande eroe. Oggi anche lui è diventato più politicamente corretto. Oggi comunque andare a vedere Vasco Rossi è andare a vedere un cantante importantissimo della storia della musica italiana, ma meno esposto rispetto naturalmente a quei tempi dove insomma combatteva determinate battaglie. E che tempi erano? Erano i tempi di, per esempio, Non l'hai mica capito, Vasco Rossi.

Bene, continua a ripetere, ma era non l'hai mica capito. L'album, ve lo ricordate? Colpa d'Alfredo. Vasco Rossi. E quindi c'era chi ascoltava Vasco Rossi, che era un po' meno romantico, diciamoci la verità, nel 1980. E poi c'erano i romantici veri, che invece ascoltavano per esempio Sandro Giacobbe. E mi piace mandare in onda le canzoni di Sandro, che è stato grandissimo amico di RTR 99, ti ricordi? Però c'era un po' questo contrasto in quel tempo, in quegli anni, no? Vasco Rossi, concerti importanti, canzoni anche belle toste se vogliamo, e poi il romanticismo e un balletto stretti stretti con Sandro Giacobbe non mancava quasi mai.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21. Da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

romanticismo, perché questi gruppi ci hanno fatto compagnia. Quando giocavate al gioco della bottiglia, in sottofondo, se sentivate gli Harmonium e Ti desidero, era un gran bel vantaggio, e questa bottiglia girava, girava, girava, e tu dicevi: fermati lì, fermati lì, fermati, che è lei, a lei voglio dare un bacetto sulla guancia. E poi invece si fermava da un'altra parte, quasi sempre. Però quando c'era Ti desidero in sottofondo era comunque un gran bel vantaggio. Ed è un gran bel vantaggio andarsi a riposare a Borgo Petroro. È un castello medievale, un borgo vero e proprio, dove potrete passare delle ore spensierate e belle in mezzo alla natura, al verde, vivendo il borgo. C'è anche un ristorante all'interno di Borgo Petroro, la Rocanda Petrei, appunto, con le specialità umbre, perché Borgo Petroro è in Umbria, ad un passo da Todi. Pensate che voi vi sintonizzate da Roma, per esempio, sulla radio, in DAB, e non la perdete mai, fino a Borgo Petroro arrivate con RTR 99, ti ricordi, sintonizzata. Guardate il sito perché ne vale la pena, è un posto magico, borgopetroro.it. Per prenotazioni e informazioni 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543, andate a Borgo Petroro, si sta benissimo. E invece lì si sta benissimo, ma per stare noi benissimo ed in forma, io vi consiglio l'olio di OP Lazio, ma sapete quanto l'olio faccia bene al nostro organismo? E l'olio, quello buono e italiano, lo trovate da OP Lazium, un consorzio eccezionale della Sabina. Hanno tantissimi prodotti comunque, e devo dire è eccezionale la loro produzione. C'è un'offerta particolare su Passio, appunto, che è un olio certificato italiano che potrete acquistare ad un prezzo introvabile altrove. Quindi vi consiglio il contatto diretto con OP Lazium, perché noi da quando promuoviamo OP Lazium devo dire che riceviamo moltissime telefonate di complimenti, perché nessuno, dico nessuno, si è lamentato. Tutti hanno detto che è un olio eccezionale. Quindi io vi consiglio di chiamare subito OP Lazium e provare questo olio veramente eccezionale. Rimarrete colpiti dalla genuinità e dalla bontà dell'olio che vi darà OP Lazium. Contatto diretto 0774 615 115 e l'olio vi verrà consegnato direttamente a casa. Fatevi riconoscere telefonando, come insomma dite di essere ascoltatori o ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi? Ecco il telefono di OP Lazium, 0774 615 115. E adesso questa. Rimaniamo sempre nel 1980. Vedete che poi abbiamo preso, insomma, questa annata e stiamo ascoltando un po' di canzoni da questa annata che non fu niente male. Su questa canzone abbiamo giocato un po' tutti, soprattutto nel titolo, che era The Do Do Do, The Da Da Da. Loro, per forza di cose, i Police.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbra.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Beh, insomma, questa era quella carezza della sera, bellissima naturalmente, dei New Trolls. Lo pizzichiamo in un momento proprio importante la giornata, perché sta per andare in udienza, però sapete quanto ci teniamo noi a dirvi che lo studio legale Cruciani è la nostra stella cometa, è la nostra garanzia per tantissime, per essere difesi dalle tantissime insidie che ci sono. E allora un saluto lo diamo a Riccardo Cruciani. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, so che stai per andare in udienza, gli avvocati non si chiamano mai di mattina, perché comunque è vero che sono sempre insomma pieni di cose, però mi piace anche sentire la tua voce, far sentire la tua voce, perché lo studio legale Cruciani non è soltanto uno studio dove tu vai, dici vabbè, ma questo, vi occupate di questo, voi avete proprio delle sezioni per ogni argomentazione, giusto?
1: Assolutamente sì. Colgo l'occasione per dirti che io sto per entrare in udienza in una controversia che riguarda i rider, perché noi siamo anche gli avvocati dei rider, una delle più grandi associazioni italiane dei rider, che sono quei lavoratori che trasportano il cibo nelle case, insomma. Noi tuteliamo anche i loro diritti di lavoratori, perché sono dei lavoratori subordinati veri e propri, quindi c'è stato anche questo cambiamento nel nostro panorama, insomma. Quindi mi cogli proprio per aggiungere questa materia.
0: Materia che è delicata sicuramente e anche nuova, se vogliamo, perché
1: assolutamente nuova, verissimo.
0: Allora, infortunistica stradale, risarcimento per un infortunio subito, malsanità, diritto di famiglia, cartelle esattoriali, in tanti mi scrivono sulle cartelle esattoriali, ve ne capitano di tutti i colori, immagino, vero?
1: Assolutamente sì, e soprattutto anche con le rottamazioni siamo riusciti ad aiutare moltissimi contribuenti che pensavano di dover pagare delle somme, invece siamo riusciti a farli annullare preventivamente ancor prima di aderire alla rottamazione che c'è stata, tramite degli atti di contestazione sulla prescrizione, perché molto spesso stavano rottamando delle posizioni che in realtà erano prescritte, quindi grazie al nostro aiuto, insomma, siamo riusciti a evitarvi di pagare cose che non dovevano pagare, ecco.
0: Allora, lo studio legale Cruciani è importante, lo studio è in via Lattanzio 27, zona Balduina. Senti Riccardo, chiaramente un avvocato è un avvocato, però voglio dire, un occhio di riguardo per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Ce lo mettete, vero?
1: Assolutamente garantito, e ci fanno sempre molti complimenti su Luca, su di te Fabio, e sugli altri tuoi colleghi che mi contattano, assolutamente.
0: Allora, buon dibattimento, buona causa.
1: Grazie.
0: E naturalmente il consiglio agli ascoltatori, perché oggi comunque bisogna avere sotto braccio un avvocato sempre, perché le insidie ormai sono diventate tantissime. Buon lavoro Riccardo, grazie.
1: Grazie Fabio.
0: Adesso io do il telefono, naturalmente tutto il resto.
1: Grazie.
0: Allora, lo studio legale Cruciani in via Lattanzio 27, zona Balduini, il telefono è 06 39 75 42 34, lo ripeto, 06 39 75 42 34, fidatevi, sono veramente molto molto bravi e risolveranno il vostro problema. Torniamo ai nostri sogni e al nostro tempo.

puntina sta per arrivare dove c'è la carta. Vi ricordate? A un certo punto il disco sfuma e se la lasciavamo lì la puntina faceva quel rumore ciclico, stock, stock, stock, fino a che praticamente non andavamo lì, la tiravamo su, la rimettevamo a posto e mettevamo un'altra canzone, sempre degli anni 60, perché no? Dal 1964 al 68, che bei tempi, una delle più belle canzoni italiane, secondo me anche questa qui, eh. Questa è una canzone infinita, per sempre, di Caterina Caselli.

tant'è che, come sentite, l'ha fatta in tantissime lingue. Fu un successo mondiale e vi ho voluto far ascoltare questo accenno. E poi naturalmente c'è la nostra, che è Insieme a te non ci sto più.

0: Ah, beh, che bella questa, eh? Davvero sì. E allora, andiamo a qualche vostro messaggio al 338 9900 990, perché qua e là ogni tanto, insomma, andiamo ai vostri messaggi. È giusto, la trasmissione la facciamo insieme, quindi ci mancherebbe. C'è questo, per esempio: grandi gli Harmonium, grazie Fabio per la musica che ci proponi, sempre splendida. È Franco 57. Salutiamo Franco 57, che ci dimostra che lui ha i 45 giri degli Harmonium. Proprio Ti desidero, che abbiamo ascoltato prima, e Bambina mia, sempre degli Harmonium. Quindi molto bene Franco 57, fornito di dischi degli Harmonium. Sono contento di questo, naturalmente. E poi andiamo a sentire Eleonora, che ci manda un messaggio. Leggo così, leggo questo nome dal WhatsApp, e sentiamo che cosa ha da dirci.
1: E come no, il gioco della bottiglia, sì. Noi avevamo le varianti: bacio sulla guancia, bacio sulle labbra, bacio sulle labbra con abbraccio, che era il massimo proprio della libidine. Mamma mia, che tempi, ragazzi.
0: Poi? Che tempi, e c'è il messaggio che continua, sentiamo, eh.
1: E ti dirò che con la comitiva del mare ancora ci vediamo tutti quanti, abbiamo più di 60 anni, ancora ci vediamo. Uno di loro è diventato il commercialista della mia azienda, per cui continuiamo a fare cine, pranzi, bello, compleanni, tutti insieme, bellissimo.
0: Grazie di questo tuo ricordo. Quindi, allora, ricapitolando, gioco della bottiglia. Beh, insomma, un po' complesso il tuo e quello della tua comitiva, eh? Io lo ricordo più semplice, quindi bacio sulla guancia, bacio sulle labbra, bacio sulle labbra con abbraccio, e questo era il massimo che si poteva, cioè proprio penso il non plus ultra di quel tempo, cioè una cosa oserei dire spinta, cioè era così, già l'abbraccio lì valeva molto, semplicemente tenersi per mano, l'abbraccio, il bacio, però quella bottiglia che girava, insomma, ma raramente si fermava dove volevamo noi, mannaggia veramente. A proposito di abbracci, ritroviamo questa canzone bellissima, secondo me, una voce, quella di Marcella, insieme a una voce anche maschile, è proprio Abbracciati.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Josephine, una delle mie canzoni estive per eccellenza. Chris Rea, appunto, su RTR 99, ti ricordi? A proposito di estate, mi viene in mente una cosa. Nel weekend avremo un po' da fare, perché dovremo spostare il nostro jukebox, la rubrica tra l'altro che va in onda dal nostro jukebox, in diretta proprio dal nostro jukebox, e dovremmo spostarlo, questo jukebox, davanti al mare, perché nei prossimi giorni inizieremo appunto con il jukebox davanti al mare, la nostra rubrica che si trasforma in rubrica estiva, quindi per buona parte di giugno, luglio e agosto il nostro jukebox tornerà davanti al mare. Lo puliremo bene, di modo che insomma la salsedine non si attaccherà immediatamente e non influirà sull'ascolto e sull'audio del nostro jukebox. Lo porteremo io, il capitano Andrea Torre e tutti gli altri a spalla. Venditti portava il pianoforte sulla spalla. Noi porteremo il nostro jukebox e lo depositeremo, lo appoggeremo proprio lì davanti al mare, nella speranza che le onde che si infrangono sulla battigia non lo investono, e così la musica l'ascolteremo da lì, e nella prossima settimana arriverà il jukebox vicino al mare. Intanto un messaggio sulla canzone Abbracciati.
1: Abbracciati è la canzone di mio marito e me quando lui andava a fare il militare. Che bei ricordi. Ciao Fabio.
0: Bello, sì. Ciao, un saluto naturalmente a te. E poi un altro messaggio: ma poi si è scoperto il nome del cantante maschile di questa canzone, Tiziana, che mi chiede questo. Chi segue con assiduità naturalmente la trasmissione La Strana Nostalgia sa che per settimane e settimane ci siamo chiesti di chi fosse la voce appunto maschile di questa canzone, perché non è scritta da nessuna parte questo particolare. E qui non si tratta di essere coristi, qui si tratta di partecipare, non dico al 50%, ma al 30% sì, al successo di questa canzone. Non è scritto da nessuna parte. In quell'anno uscì un disco, un 33 giri di Marcella Bella. Tra i coristi, pensate, c'era anche Marco Ferradini, ma la voce di Abbracciati non è di Marco Ferradini, ma è di un altro corista che partecipò alla realizzazione di quel 33 giri lì, e sto parlando di Mario Balducci, che è stata una figura comunque importante nel panorama musicale, perché lui è stato un corista importante, un cantante anche autore di alcune canzoni fondamentali, per esempio di Christian, e poi è stato anche abbastanza famoso per aver cantato alcune canzoni dei cartoni animati, sigle di cartoni animati. E la voce di questo 45 giri maschile è di Mario Balducci. Io l'ho anche cercato, ma purtroppo non è più con noi. Ho contattato la figlia, ma non ha avuto seguito la questione, perché Mario non c'è più. Volevo parlare con il fratello di Mario Balducci, perché anche lui era nell'ambito musicale, e insieme negli anni 60 i fratelli Balducci avevano un duo chiamato i Computers, e avevano registrato alcune cover appunto anche abbastanza importanti, che finirono in Hit Parade, e quindi mi sarebbe piaciuto, per ricordare proprio Mario Balducci, parlare con il fratello, ma non ci fu niente da fare, non ci sono riuscito. E allora dei Computers, quindi dei fratelli Balducci, vi faccio ascoltare una loro cover del 1969, famosissima, Ragazzo solo, ragazza sola.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie.
4: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova d'italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
5: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità dimostrate chi siete.
4: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeshkian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a un'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

Ricci, negli anni 60 avevano questo duo, Computers, appunto, e incisero anche Ragazzo Solo, Ragazza Sola. In realtà avevano inciso anche Più in là e un'altra canzone con un nome femminile, Maena, appunto, che è il nome della figlia del fratello di Mario Balducci, per quello sono arrivato a scrivere a lei, però poi non sono andato oltre perché non mi hanno più contattato. Mi sarebbe piaciuto proprio omaggiare la storia di Mario. Per essere sicuro, devo dirvi la verità, poi della scoperta fatta, ho disturbato il nostro amico, il mio amico De Andreis, Giancarlo De Andreis, autore Rai importantissimo, perché è autore anche di Ballando con le Stelle. E nell'edizione in cui è stata ospite Marcella, è stata concorrente Marcella, a un certo punto gli ho mandato un messaggio e ho detto: Giancarlo, senti, mi devi fare una cortesia. E lui mi ha risposto: dimmi tutto. Allora, devi andare da Marcella e gli devi chiedere qual è la voce maschile di Abbracciati. Mi ha detto che lei inizialmente lì per lì non diceva, è un corista, non... Poi lui, gli ho detto: com'è? Tu chi è che dici? E io ho detto: Mario Balducci. E quando gli ha fatto il nome di Mario Balducci, lei ha detto: sì, Mario Balducci, lui, era proprio lui. Quindi siamo riusciti ad arrivare ad una risposta. Prima vi parlavo delle file che si facevano davanti al negozio di dischi. Ecco, sembra di parlare di una cosa anacronistica, no? Perché oggi, tra l'altro, i negozi di dischi non esistono quasi più. Ce n'è qualcuno, ma insomma è difficile oggi trovare negozi di dischi. Un tempo erano sparpagliati nelle nostre città e noi ci fermavamo sempre ad ogni negozio a vedere che cosa c'era in vetrina, per vedere se casomai c'era qualche disco che nell'altro negozio non avevamo trovato. Nel 1981, a giugno, quindi proprio in questo periodo qui, pur non avendo internet e niente, però si riuscivano a sapere, insomma, un po' in anticipo le uscite discografiche, e io venni a sapere che appunto all'inizio di giugno sarebbe uscito un nuovo disco di Claudio Baglioni dal titolo Strada Facendo. Il 6 giugno mi presentai alle 8:30 davanti al negozio di dischi, perché volevo comprare immediatamente il disco Strada Facendo, che è stato anche il nono album di Claudio. E lo aspettavo questo disco, più degli altri forse, non so neanche perché, percepivo che potesse essere un disco veramente molto importante, e così è stato effettivamente. E allora poi la corsa a casa, lo scartare il disco, l'annusare il disco, perché noi appassionati di musica ci drogavamo, ma non di sostanze negative. Noi annusavamo i dischi, il profumo del disco era una procedura che comunque prima di ascoltare un disco si faceva assolutamente. E allora via i vecchi notti, le ragazze dell'est, fotografie, ora che ho te e Buona Fortuna. Che musicisti importanti, poi molti internazionali, anche Phil Palmer per esempio, Jeff Wesley e tantissimi altri. Ai cori anche la moglie dell'epoca di Claudio, Paola Massari. E poi una canzone, una su tutte, che mi colpì perché, non lo so, anche se ero giovane e alla vecchiaia ci pensavo con un termine di paragone diverso, no? Quindi un giovane, se sente una canzone dedicata a una persona anziana, la vive diversamente. Se oggi sentiamo una canzone dedicata a una persona anziana, casomai ti ci senti un po' anche, non dico dentro, però insomma ti senti più vicino a quella tematica. Però ricordo che questa canzone mi colpì tantissimo, tant'è che mi alzai e praticamente alzai la puntina dal disco e la rimisi all'inizio di questa canzone, che faceva così su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

giocavamo molto su questa, non dimenticatemi, eh? In realtà questa è la versione del 45 giri di Renato Zero, quindi poi c'è la sfumata sul non dimenticatemi, ma poi c'era l'album dal vivo dove lui continuava non dimenticatemi, grazie di questo incontro e siamo stati davvero più veri di ieri, prestateci un sogno, lasciateci ancora sperare perché questa notte sia eterna, perché sia una notte d'amore, e quanto ci siamo emozionati anche con Renato Zero e più su. Invece abbiamo fallito su una cosa, devo dirvi la verità, ci sono rimasto male. C'è un video del tempo, proprio del tempo di più su, dove Renato Zero era appunto nello studio televisivo e cantava questa canzone. Seduti a terra c'erano tantissimi giovani dell'epoca e lui beveva e offriva vino, aveva un fiasco di vino e dei bicchieri di carta e li offriva appunto ai partecipanti, ma a un certo punto prese una ragazza dal pubblico, la fece alzare in piedi e iniziò a ballare con lui, e mi sarebbe piaciuto trovare proprio quella ragazza lì o comunque qualcuno del pubblico che ha partecipato a quella registrazione, ma non abbiamo trovato nessuno, che peccato, mi sarebbe piaciuto raccontare quella registrazione casomai e farla raccontare da chi ha partecipato in maniera effettiva a quella registrazione. Allora voglio salutare Eli da Milano, Lombardia, che ha mandato un messaggio vocale interessante sulle cose che stavo dicendo prima e soprattutto sulle truffe che ci arrivano attraverso questi marchingegni moderni, e ho detto, e lei è d'accordo e sono contento che sia d'accordo con me, che oggi a noi cittadini serve una tutela anche basilare sulle truffe, sugli inganni, sulle cose anche se vogliamo più semplici. Invece troppo spesso ci parlano di cose complicatissime delle quali noi non sappiamo niente. Noi vogliamo che sia tolta l'IMU perché è un inganno, e non si può chiedere alle famiglie di pagare cose già pagate, non si può chiedere una tassa su una casa che è stata comprata con enormi sacrifici e che è stata pagata e sulla quale sono state pagate già le tasse. Ecco, queste sono le cose che i cittadini vogliono. Allora Eli era d'accordo con me e io sono contento. E poi Eli mi scrive anche, dice: sarò una delle poche che non amano Baglioni, tranne i vecchi e Fotografie. Quelle canzoni hanno colpito anche me. E che poi è curioso perché i vecchi e Fotografie sono sullo stesso album, quindi evidentemente quel disco, dai Eli, ti è piaciuto particolarmente, ma tu sentiti Oltre, sentiti Io sono qui, sentiti questi dischi di Baglioni e vedrai che rimarrai in estasi. La mia canzone preferita di Baglioni, qualcuno mi chiede, ma ripeto, le canzoni preferite soprattutto dei grandissimi artisti variano dallo stato d'animo che uno ha. Secondo come ti svegli la mattina, oggi hai una canzone preferita e domani casomai ne hai un'altra. Però c'è una costante che riguarda Claudio Baglioni per me, ed è un brano intitolato Tamburi lontani, ed è una canzone di una profondità incredibile, è una canzone che parla del suo rapporto con la sua donna, con suo padre e anche con il suo cane. Addirittura, infatti, il brano si chiude: e anche tu, compagno dalle orecchie a punta, io ti parlai di me come a un fratello a cui ci si racconta, io non ne avevo e allora presi te e quella tua sgomenta. Immenso Claudio Baglioni, davvero, perché poi chi ha avuto un animale, chi ha un cane, un gatto, comunque ci parla come se fosse un fratello. Bellissima, Tamburi lontani, quando si rivolge alla sua donna e le dice: io non seppi mai soffiarti vento sulle ali, aspettai un addio e un giorno di lasciarmi ti lasciai. Cioè, voglio dire, stiamo parlando veramente del massimo della poesia in assoluto. Va bene, è un giorno di lasciarmi ti lasciai, cioè praticamente io mi aspettavo

0: i dischi sono come gli amori, il primo, si dice che il primo amore non si scorda mai, no? E in fondo neanche il primo disco si scorda mai, assolutamente. Chi c'è?
1: Madonna Fabio, questa canzone mi tocca tantissimo. E, oddio, quando ero ragazza l'ascoltai, non l'avevo capita tanto, ma adesso sì, perché ho una madre invalida che purtroppo poi è caduta e si è fratturata l'osso sacro. Abbiamo fatto mesi di cliniche e lì ho visto veramente di tutto. Ho visto veramente persone anziane abbandonate, i figli diciamo quasi assenti, andati a trovare una volta ogni tot, e lì ho capito questa canzone di Claudio Baglioni. Ogni volta che la sento mi si stringe il cuore. Buona giornata.
0: Sedia sediola, oggi si vola, e attenti a non sudare. Ancora prima di sentire le note di questa meravigliosa canzone, I Vecchi, ascoltando le tue parole avevo pensato che a questa canzone, oppure A Spalle al Muro di Renato Zero, che poi hai visto però Marco di Biella, è arrivato Renato Zero con Più Su, questa meraviglia. Per caso l'allora fidanzato di mio fratello gli regalò Strada Facendo, ma lui Baglioni proprio non lo soffriva. Andò bene a me, che allora avevo 12 anni e mi fece conoscere un album straordinario per Paolo. Bello. Vediamo. Lucia, a proposito di Renato Zero, 11 novembre 2024, Pallalotto Matica, tribuna Gold fila 8, operata all'anca a settembre, in piedi a ballare col mio ortopedico e consorte. Beh, fantastico, devo dire. Chi c'è?
2: Ciao, sono Francesco di Roma.
0: Francesco,
2: come sapete vi seguo sempre. Esatto, hai detto una bellissima cosa di Baglioni e delle canzoni in generale. Secondo lo stato d'animo in cui si trova la persona, ha la preferita. E io mi ricordo, come tutti i Numaschetti, ma anche le Femminucce, un amore non corrisposto, e principe di questo amore non corrisposto era, a quei tempi, Notte di Natale. E quando dice Dio, tu che faresti a posto mio, ora che perdo anche lei. Naturalmente poi sono cose passate, però c'è sempre il ricordo di questi amori non conclusi bene.
0: Sì, sì.
2: Ciao e complimenti alla trasmissione, viva RTR 99. Ciao.
0: Sì, sì. Dio, tu stai nascendo e muoio io. Sì. Ci sono i Queen su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

questa era l'avventura della bottega dell'arte, perché in questi giorni abbiamo ascoltato due bambini, che dolce lei, ma oggi l'avventura qua, c'è una bella batteria. Sapete perché ho scelto questa canzone? Beh, intanto perché ci riporta indietro nel tempo ed è bellissima, ma perché oggi dobbiamo fare, attraverso la radio, attraverso RTR 99, ti ricordi, gli auguri a un batterista niente male, che si chiama Alberto Bartoli, batterista della Bottega dell'Arte e non solo, meravigliosa persona, ma soprattutto un musicista con la maiuscola, davvero è un numero uno in assoluto. Quindi auguri ad Alberto Bartoli, colonna portante della Bottega dell'Arte, ma grande musicista, grande batterista, grande talento, insomma, e posso dirlo anche grande amico mio e di RTR 99. Ti ricordi? Auguri Alberto. Ah, questa quanto mi piaceva. Avevo il 33 giri, però devo dire che poi quando mettevo su quel 33 giri mi soffermavo sempre su questa canzone, che era la più bella dell'album in assoluto.

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it, inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: qualcuno ascolta.
1: Bellissimo pezzo scritto da Enrico Ruggeri e cantato anche da lui in questo caso, ma non solo, era la giostra della memoria comunque, una versione sua, mi piace particolarmente la versione proprio dell'autore. Volevo salutare Gianluca che manda una foto di un mare limpido di Ostia, si parla sempre un po' così di Ostia, ma Ostia c'è un mare bellissimo, devo dire, e io quando mando in giro le fotografie del mare di Ostia mi dicono non è il mare di Ostia, è il mare di Ostia, è il mare di Ostia. Però Gianluca, allora, visto che sei al mare, preparati perché sfrutteremo anche te e ti metteremo al lavoro, perché noi nel weekend portiamo il jukebox e lo portiamo vicino al mare. Lo possiamo sistemare un giorno a Ostia, un giorno a Fregene, un giorno a Torvaianica, un giorno a Civitavecchia, insomma possiamo un giorno a Santa Marinella, andare su e giù nella costa laziale e portare, piantare praticamente col suo peso proprio in riva al mare il jukebox di RTR 99, ti ricordi? E da lunedì cominceremo col jukebox vicino al mare, mentre il jukebox appunto che abitualmente utilizziamo per l'inverno e l'autunno lo lasceremo riposare, ecco. Porteremo un altro jukebox vicino al mare, deve essere un po' più resistente perché quella salsedine sennò si rovina tutto quanto in un attimo. Siamo arrivati alla fine, 12:58, vi lascio a David Guarnieri e vi lascerò poi più tardi anche al capitano Andrea Torre. Lo vedo il capitano arrivare qua in radio oggi affaticato, lingua di fuori, caldo, fa caldo, troppo caldo. E poi stasera ancora il jukebox, poi anche nelle prossime serate della prossima settimana il jukebox suonerà le nostre canzoni vicino al mare. È stato bello per me, spero lo sia stato anche per voi. Abbiamo attraversato il tempo, il mio, il vostro, il nostro, abbiamo riavvolto il nastro un po' e finisce qui la strana nostalgia di RTR 99, ti ricordi? Se vi va seguitemi sui social, mi farà tanto piacere. Vi aspetto sulla mia pagina Facebook. A proposito, vi devo dire una cosa di Facebook. Allora, non so per quale motivo, ma voi ignorate completamente. Sulla mia pagina Facebook a un certo punto c'è scritto iscriviti a 99 centesimi, lasciate perdere, che non è una cosa che ho chiesto io, non so per quale motivo. Ieri ho impiegato ore a cercare di capire come si toglie questa cosa, alcuni non la vedono, alcuni la vedono, voi ignoratela, entrate sulla mia pagina tranquillamente e serenamente, mettete il mi piace e nessuno vi chiede niente, perché ci manca pure che uno deve chiedere i soldi per l'iscrizione alla mia pagina dove vi parlo ogni tanto un po' di canzoni e di radio, ma ci mancherebbe altro. Quindi non schiacciate niente, non cliccate niente, non iscrivetevi a niente. Mettete il mi piace sulla pagina Facebook, quello sì, e mi fa piacere. Fabio Martini RTR 99. Poi su Instagram Fabio Martini RTR 99, mi raccomando, mettete il segui. E poi i social della radio, lì è un segno di appartenenza. Instagram RTR 99, mettete segui, seguite le nostre storie che sono tutte quante rivolte un po' alla strana nostalgia. E anche su Facebook e X mettete il vostro mi piace su RTR 99, ti ricordi? Grazie veramente a tutti, vi lascio a questa canzone che è storia davvero, perché gli Alphaville non sono soltanto Forever Young ma sono anche Big in Japan, e su questa canzone io vi saluto e vi auguro di passare un buon tempo con questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Eccoci, buongiorno, 18 di giugno 2025, sono le 13:05, proprio scoccate in questo istante. RTR 99 ti ricordi, con la musica di RTR 99 ti ricordi, e ribadiamo il concetto che ci accompagnerà e vi accompagnerà in questo caso fino alle ore 16. Volete sapere con chi? Dai, partiamo alla grande, alla grandissima, con Balla Linda, Lucio Battisti.

Balla Linda, Lucio Battisti, il primo vero successo del musicista, del compositore di Poggio Bustone, ovviamente cofirmato con Mogol, brano lanciato al Cantagiro del 1968. E adesso arriva il dandy della musica internazionale, Bryan Ferry, un estratto al suo album solista intitolato Boys and Girls del 1985 e poi canzone contenuta nella celeberrima colonna sonora del film 9 settimane e mezzo. RTR 99, ti ricordi Slave to Love?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
7: Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.

Amico, è alle 13:19 minuti primi Dario Baldan, Bembo e Caterina Caselli, sigla finale della prima edizione di Super Flash, il quiz, il primo quiz serale di Mike Buongiorno per le reti Fininvest, allora si chiamavano così, trasmesso nel 1982-83, alla fine del 1982, ennesimo successo per Mike Buongiorno. E adesso parliamo di un altro mito della musica, dello spettacolo, della TV, insomma, Adriano Celentano, il quale proprio il 18 giugno del 1999, attraverso una intervista di 20 minuti su Rai 1 rilasciata a Vincenzo Mollica, annuncia il suo grande ritorno su Rai 1 nel giovedì sera, appunto autunnale del 1999, con una trasmissione ancora senza titolo. Il titolo poi, come ricorderete senz'altro, fu francamente Mene in fischio, la famosa citazione di Clark Gable, Rhett Butler in Via col vento, e anche in questo caso un successo televisivo per il molleggiato. A proposito di successi, andiamo all'estero con un motivo intitolato Thursday Child, il bambino di giovedì. Lui è il grande David Bowie, il Duca Bianco, e lo ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

Con Ragazzo Triste, il suo primo successo, una canzone americana naturalmente di Sonny Bono intitolata Bachelor Your Mind, tradotta in lingua nostrana da Gianni Boncompagni, pensate un po'. E Patti Pravo la lanciò nell'edizione 1966 della canzonissima di quell'anno intitolata Scala Reale, condotta da Peppino De Filippo. E adesso un brano della Soul Soul Orchestra con la voce di Loleatta Holloway, cose da RTR 99, ti ricordi? Runaway. Yeah.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
7: Tesoro, guarda che la scuola...

Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Ti devi andare!
1: Unica sede.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

settimane di giugno del 1978, la canzone che piano piano sta sfumando in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, ossia Tu di Umberto Tozzi, cominciò la sua cavalcata nelle hit parade dopo il successo ottenuto nel 77 con Ti Amo. 1986, 18 di giugno, andiamo a vedere cosa offrì la TV in quell'occasione. Beh, periodo di mondiali come ai nostri giorni del resto, campionato mondiale Messico 86, ottavi di finale in diretta dallo stadio Azteca di Città del Messico, la partita tra Inghilterra e Paraguay. Tra l'altro l'Inghilterra ha vinto anche ieri sera 4-2 con la Croazia, come tutti sappiamo. Allora nell'86 l'Inghilterra vinse 3-0 con doppietta di Gary Lineker e gol di Bursley. Invece per i non amanti del cinema, del calcio, pardon, su Rai 2 alle ore 20:30 il film Alta Società, uno degli ultimi girati dalla bellissima Grace Kelly, accompagnata in questo caso da Bing Crosby e da Frank Sinatra, niente meno, il remake di un altro celebre film come Scandalo a Filadelfia. 1986, trionfa Madonna, l'ascoltiamo con True Blue su RTR 99, ti ricordi?

di Sanremo del 1992, Non amarmi, un brano firmato da Giancarlo Bigazzi, Marco Falagiani e Giuseppe Dati e lanciato da Alejandro Baldi e Francesca Lotta, che vinsero il Festival di Sanremo 92 nella sezione Nuove Proposte, oltre ad aver anche ottenuto un successo rilevante, tant'è vero che ricordiamo la fortunata versione in lingua spagnola intitolata Nome Ames, cantata da Marc Anthony e da Jennifer Lopez. A proposito di successi internazionali, andiamo a dare un'occhiata alla classifica americana Billboard Hot 200 del 18 giugno 1979. Al numero 3 We Are Family, album delle Sister Sledge. Al numero 2 Bad Girls, Donna Summer. Numero 1 Breakfast in America, i Supertramp. E alla 107esima posizione gli Chic.

0: RTR 99. Ti ricordi? Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

1988, RTR 99, ti ricordi Fisiognomica, uno degli album più intensi e sofisticati di Franco Battiato? L'abbiamo ritrovato in questo giovedì su RTR 99, ti ricordi, con E ti vengo a cercare. E adesso parliamo di gossip, diciamo così. 18 di giugno del 1968, Linda Christian smentisce il fidanzamento di sua figlia Romina Power con Rico Lanza, figlio del tenore italo-americano Mario Lanza, una celebre star degli anni 50. Sono rimasta letteralmente a bocca aperta quando ho letto di questo fidanzamento, dichiara Linda Christian, tanto più che non credo che Romina conosca Rico Lanza. Io ho conosciuto suo padre e la madre di questo giovanotto, ma lui non credo neanche di averlo mai visto. Beh, ovviamente sappiamo che effettivamente quantomeno diciamo non andò così, non ci fu questa liaison tra Romina Power e Rico Lanza, bensì con Albano, insomma, con gli esiti che conosciamo tutti. 1968 è la volta dei Doors di Jim Morrison, ci tengono compagnia con Hello I Love You su RTR 99.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

aggressiva, grintosa e sensuale come sempre, un successo dell'estate 1977 che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio con David, con voi fino alle ore 16 naturalmente qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso altri miti degli anni 80, ritorniamo in questa decade con i Duran Duran, Is There Something I Should Know, tutta per voi amiche, tutta per voi amici, sicuramente ci sarà anche qualche duraniano all'ascolto. RTR 99 ti ricordi 83.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Jimmy, Red Corner, il titolo dell'album di Mattia Bazzar del 1989, trainato da questo singolo lanciato al Festival Bar, ultima esperienza musicale di Antonella Ruggero con il suo gruppo, col gruppo che la lanciò nel 1975. E adesso 1970, andiamo a dare un'occhiata alla classifica degli album, in questo caso del Regno Unito, la classifica del Regno Unito, di dischi più venduti nella settimana del 18 giugno di 56 anni fa. E troviamo al quinto posto Deja Vu di Crosby, Stills, Nash & Young. Numero 4 Deep Purple in Rock, ovviamente Deep Purple. Al numero 3 McCartney di Paul McCartney. E al numero 1 Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel. Avete notato, ho saltato la seconda posizione, non l'ho saltata apposta, malgrado le mie dimenticanze, no, l'ho saltata perché ora ascoltiamo un estratto da questo disco, appunto in seconda piazza nella hit del 18 giugno 70, Let It Be, ultimo album inciso, diciamo pubblicato, ma non inciso, perché l'ultimo inciso dai 5-4 fu Abbey Road, l'ultimo pubblicato fu proprio Let It Be, da cui estraiamo Get Back su RTR 99, ti ricordi?

film arriva Dorelic del 1967, Johnny Dorelli, questa divertente, simpatica, spigliata canzone intitolata Arriva la bomba alle 14:25 su RTR 99, ti ricordi. E adesso due classici come Over the Rainbow di Judy Garland e What a Wonderful World di Louis Armstrong, riproposti da un cantante hawaiano, oddio ci provo, il nome è difficilissimo, Israel Kamaka We Wall. Ma ce l'ho fatta, dai. Allora, inclusa all'interno della colonna sonora del film Finding Forrester, questo mashup, Finding Forrester, uno dei film diretti da Gus Van Sant con il protagonista Sean Connery, dicevo, questa canzone esplode in tutto il mondo, pur essendo stata pubblicata ufficialmente nell'anno 1993. E adesso la ascoltiamo, questa bellissima interpretazione dei due classici sopradetti, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
11: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a €18,900 con una ricca dotazione di serie.
10: E nuovo T-Roc da €27,900 con permuta o rottamazione.
11: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.

14:36 minuti primi, RTR 99, ti ricordi Gianna, 1978, medaglia di bronzo nel 28esimo Festival di Sanremo, organizzato e anche condotto da Vittorio Salvetti, affiancato da Maria Giovanna Elmi, Stefania Casini e Beppe Grillo. E adesso vi voglio dare un ottimo consiglio, vi parlo di Gruben Italia Security. C'è un momento della giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa, e non solo un momento, vari momenti naturalmente, cioè sentirci al sicuro. E quando chiudiamo la porta di casa, quando abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo con la nostra famiglia oppure da soli naturalmente, quello spazio, la nostra casa, deve essere assolutamente il luogo più protetto e sicuro al mondo, inevitabilmente la nostra cuccia, come si suol dire. Beh, insomma, sappiamo benissimo quanti sono i tentativi di intrusione, non sono più improvvisati, sono studiati, sono veloci, sono silenziosi, e spesso avvengono proprio quando pensiamo anche di essere tranquilli. Quindi per vivere nella normalità, proprio nella totale tranquillità, non possiamo far altro che affidarci alla professionalità acclarata di Gruben Italia Security. Da oltre 45 anni l'azienda è specializzata nella costruzione e l'installazione di inferriate, persiane blindate, porte corazzate, un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una barriera assolutamente invalicabile contro qualsiasi tipo di intrusione, perché l'obiettivo è uno solo: proteggere la casa, gli oggetti naturalmente, ma soprattutto le persone che abitano questo appartamento, questa casa, questa villa, eccetera eccetera eccetera. Quindi, porte corazzate su misura, progettate per resistere nel tempo, inferriate, blindate, che uniscono sicurezza ed estetica, persiane certificate, pensate proprio per proteggere senza rinunciare al comfort e all'estetica naturalmente. Ma il cuore, il vero cuore nella protezione Gruben è la tecnologia. Nel tempo l'azienda ha sviluppato sistemi antiscasso avanzati, progettati per affrontare anche i tentativi più sofisticati di effrazione. Insomma, tantissimi prodotti che potrete scoprire naturalmente contattando Gruben voi stessi. Come? Beh, facilissimo. Intanto c'è il sito internet, che è gruben.com, lo ripeto, gruben.com, dove troverete la vasta gamma di prodotti meravigliosi di questa azienda. E poi c'è anche il contatto telefonico, prendete nota pure in questo caso: 06 93 42 005, lo ripeto, 06 93 42 005. Mi raccomando, quando contatterete Gruben, e farà senz'altro al caso vostro, ne siamo certi, citate sempre, ed è importantissimo, RTR 99 ti ricordi. Quindi per l'ennesima volta sottolineo: Gruben Italia Security.

terzo tentativo a livello di album nel 1997, cari amici e cari amiche di RTR 99, ti ricordi? Samuele Bersani fa proprio centro a livello di critiche e di pubblico con questo album intitolato semplicemente Samuele Bersani, in cui questa Giudizio Universali fa proprio da gioiello della corona. Lasciatele da parte, come posso dire, le stranezze di motivi come Freak o come Chicco e Spillo, con la polemica innestata al suo interno, arriva questo successo poetico, questa canzone bellissima che resta davvero un capolavoro. E adesso un po' di ritmo con Barry White, You're the First, the Last, My Everything, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Donatella, rettore, Festival Bar del 1981, canzone vincitrice, RTR 99, ti ricordi? Il 1981 l'abbiamo lasciato da parte con la rettore, adesso torniamo indietro fino al 1969, settimana del 18 di giugno di 57 anni fa. Andiamo a vedere cosa ci fosse di interessante nei cinematografi. Beh, oddio, la stagione era quasi conclusa, però qualche film interessante c'era ancora da seguire, ci mancherebbe altro. Per esempio, Vedo Nudo di Dino Risi con Nino Manfredi, Silva Coscina, eccetera, eccetera. Eppure questo è un grande classico, tra da una commedia di Giuseppe Patroni Griffi, Metti una sera a cena con Jean-Louis Trintignant, Annie Girardot, Florinda Bolca, Antoni Musante, Lino Capolicchio, eccetera, eccetera, eccetera. E poi anche questo un grande classico internazionale, Zeta, l'orgia del potere di Costa Gavras, ancora con Jean-Louis Trintignant, Irene Papas, Steve Montan, un grandissimo film. E anche la prossima è una bella canzone, si chiama Proud Mary, Creedence Clearwater Revival, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati a aeroporti chiusi a Mosca dopo un attacco ucraino contro una raffineria di petrolio, il secondo questa settimana. Raid di Kiev anche a Rostov con un bilancio di un morto e due feriti. Azioni militari di rappresaglia, fa sapere Zelensky, nella notte nuovi attacchi missilistici russi sulla capitale ucraina Kiev. Da Pavese a Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Anche nelle ultime ore la donna ha ricevuto messaggi di odio sui social. I mondiali di calcio, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta stasera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

del 1971, terzo posto con 4 marzo 1943, Lucio Dalla arrivò sul podio affiancato dalla nuova Equipe 84. E adesso, cari amiche, cari amici di RTR 99, ti ricordi, troviamo ora il momento per farvi ascoltare una chicca assoluta di Roy Orbison, tratta dal suo album purtroppo pubblicato postumo il 3 di gennaio del 1989, a un mese quasi dalla scomparsa del grande musicista americano. L'LP si intitolava Mystery Girl, ma non è un mistero il titolo di questa bella canzone che vi presentiamo subito. You Got It su RTR 99, ti ricordi?

preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. YMCA. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili.

0: unica sede.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

La Mannoia su RTR 99, ti ricordi? 1975, 18 di giugno. Andiamo a dare un'occhiata in questo caso ai palinsesti radiofonici? Dai. Allora, sul canale nazionale alle ore 13, Giro Mike, caccia al concorrente, presentato ovviamente da chi? Da Mike Buongiorno. E poi il secondo canale alle ore 9.55, un disco per l'estate, vetrina dell'ultima edizione di gara condotta da Sabina Ciuffini. Subito dopo, una poesia al giorno, programma presentato da Corrado Pani. La poesia in questo caso è Padre, se anche tu non fossi il mio, di Camillo Sbarbaro, letta da Luigi Vannucchi. Veramente fantascienza, pensare ai giorni nostri. Vabbè. Allora, e poi, beh, musica in con Ronnie Jones, Sergio Leonardi, Barbara Marchand e Solforio, ossia Franco Bracardi. Un programma musicale in cui nel 75 sicuramente avrà trovato spazio You Sexy Thing, o Chocolate, su RTR 99, ti ricordi, per voi.

Come un ragazzo Sylvie Vartan, dopo il successo ottenuto alla fine del 1967 con Due minuti di felicità, arrivò nel 68 appunto questa Come un ragazzo, anche in questo caso un motivo francese, intitolato Comme un garçon, naturalmente proposta anche nel paese transalpino dalla stessa Sylvie Vartan. E adesso un motivo che conosciamo bene anche in italiano nella versione di Samuele Bersani, seconda volta che lo nominiamo oggi, e in italiano si intitola Cosa vuoi da me? In questo caso è la versione originale dei Waterboys, Glansbury Song, anno 1993, 12 luglio, quindi quasi ci siamo per festeggiare il compleanno. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

Katy, il loro primo vero successo 1968 con questa canzone lato B, peraltro, di In Silenzio. E a volte succede che il lato B prevalga o abbia prevalso in questo caso rispetto al lato principale del disco. Adesso, a proposito di dischi, classifica italiana del 18 di giugno 1985. Oddio, classifica italiana si fa per dire, perché a parte un motivo sono quasi tutte canzoni straniere. Appunto, al quinto posto Musica Italia per l'Etiopia con Volare, ossia Nel blu dipinto di blu. Al numero 4 Don't You Forget About Me, Simple Minds. Numero 3 You Spin Me Round, Dead or Alive. Numero 2 A View to a Kill dei Duran Duran. Al numero 1 ancora Musica per Beneficenza con We Are the World, USA for Africa. Ma scendiamo fino al 17° posto e troviamo una romantica canzone di Daryl Hall, lanciata da Daryl Hall in Joe Notes e poi riproposta da Paul Young. È proprio lui che ascoltiamo in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, con Every Time You Go Away.

Abbiamo ascoltato alcuni brani legati al Festival di Sanremo, spesso posizionati in terza piazza. In questo caso invece canzone che vinse Sanremo nell'anno 1995, Come saprei, firmata tra gli altri da Eros Ramazzotti, affidata alla voce di Giorgia. E dopo Giorgia arrivano le voci in trio dei Bee Gees, Spirit Saving Flow, nel loro album del 1979, da cui estraiamo Too Much Heaven su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

produttore di questo album intitolato Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, 33 giri di lancio di Luca Carboni, pubblicato nell'anno 1984. Fragole buone buone ci porta alla conclusione di questo pomeriggio musicale, la prima parte naturalmente di questo pomeriggio di giovedì su RTR 99, ti ricordi, con David Guarnieri. Tra pochissimo e fino alle ore 20 ci sarà la trasmissione condotta dal baldo capitano Andrea Torre, il quale vi proporrà delle canzoni da non perdere appunto fino alle 8. E noi ci ritroveremo, intendo come David, domani alle ore 13, sempre qui su RTR 99, ti ricordi. Ultimo brano in programma, The Letter, Box Tops, canzone che conosciamo benissimo anche nella versione italiana dei Corvi. Datemi un biglietto d'aereo. Vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto domani. Buona serata, ciao.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
3: Bentrovati. Attacco ucraino su vasta scala in diverse zone di Mosca. Droni hanno colpito una raffineria di petrolio, evacuato il principale aeroporto della capitale. La difesa russa ha intercettato circa 200 droni. Zelensky, l'attacco in risposta agli ultimi raid russi. Il presidente ucraino sarà oggi al Consiglio europeo al via stasera a Bruxelles. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, i 27 discuteranno anche dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Le indagini sul caso di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia nell'Aquilano dove vivevano, un fermaglio rosso dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona ricerche rafforzate. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi sulla linea Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nel Casertano. Ieri caos sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere chiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: 16, quasi 3 minuti, manca veramente una manciata di secondi, come direbbe il nostro Luca Casciani, che tornerà peraltro la prossima settimana.

sessione di Torre Terapia. Infatti mi chiamo Andrea Torre e inizio subito male, a quanto pare. No, regaliamoci una grande opportunità, quella di condividere un grande pomeriggio insieme. Via!

tutti lì in attesa, eh? Bravi, bravi, bravi. Ricordo subito il contatto WhatsApp 338 99 00 99 0. Istruzioni per l'uso: si mette giù il telefono, si apre ogni tanto per mandare magari un messaggio all'attempato conduttore del programma pomeridiano di RTR 99, ti ricordi? Per il resto ci si lascia trasportare. Alla guida ci sono io sulla tolda di comando, prenderemo il largo, abbiamo mollato gli ormeggi e anche oggi riusciremo a scollegarci dalle cose brutte della realtà dell'attualità. Tornando in questo caso con l'amatissimo Pino Daniele, con Pinotto, ottimo modo per iniziare, qualcuno mi ha fatto notare, non posso che condividere, ci porta all'estate del 1980, il 27 giugno del 1980, il grande concerto di Bob Marley and the Wailers, evocato con i suoi 41 gradi all'ombra da Antonello Venditti in EPR Cinzia, come abbiamo innumerevoli volte raccontato, concerto che fu aperto da Pino Daniele, era l'anno in cui usciva Nero a metà. Il pubblico accorso numerosissimo per divertirsi e lasciarsi trasportare dal viaggio, e di viaggio in quel caso si poteva assolutamente parlare, di Bob Marley and the Wailers, non ebbe nulla a dire verso Pino Daniele, che essendo pieno, essendo intriso di suoni che venivano da tutte le terre del mondo, non poteva che piacere a quel pubblico lì. Ma mi serviva anche per ricordare questi 41 gradi all'ombra, come dicevo, evocati da Antonello Venditti, perché oggi è una giornata in cui fa veramente molto molto molto caldo. Io incrocio le dita, ma se c'è una cosa che sicuramente accresce la sensazione, il cosiddetto calcio caldo percepito, è quel bellissimo frinire di cicale, nel quale ancora non mi sono imbattuto, devo dire. Poi, come al solito, quando tu parli di una cosa, quella si verifica, si presenta di fronte, magari stasera tornando a casa, uscendo dalla radio alle 20, speriamo di no, però almeno sotto questo punto di vista è un punto a vantaggio, sebbene insomma le temperature iniziano veramente a farsi sentire. 1977, la colonna della febbre del sabato sera, i Bee Gees. 1978, un altro film musicale, ma che era ambientato in tutt'altra epoca e destinato a fare il pieno di incassi in tutto il mondo. La colonna sonora, il tema, fu affidato ai Bee Gees. Volevo dirvi una particolarità su Grease di Frankie Valli: la chitarra in questa canzone la suonò niente meno che Peter Frampton. RTR 99, ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

fondamentale per la composizione della ricetta che costituisce la torre terapia, la ricetta alla base della torre terapia, Respiro di Franco Simone. L'amore come il respiro, essenziale per vivere, lascia che sia respiro. Sono parole molto semplici, però sono entrate nel nostro cuore nel 77 e da allora non sono più uscite, vero? Perché ogni volta che ci imbattiamo in questa meraviglia di Franco Simone, che ricordo essere il cantante italiano più ascoltato e venduto nel continente latinoamericano, con l'epicentro in Cile, ogni volta che ascoltiamo questa canzone, quello che è il motore del nostro incontro pomeridiano, quello che è il motore anche della nostra rigenerazione quotidiana, vale a dire l'amore, il cuore che batte e che si riscalda, inizia a operare questo effetto così positivo sul nostro stato d'animo, sul nostro umore continuamente minacciato, ma ci pensiamo noi. Noi siamo la consueta opportunità di essere distratti, insomma siamo i divulgatori principali di una distrazione di massa a base di musica che a quanto pare insomma ci piace farci distrarre dalla musica. Dalle 16 alle 20 c'è la torre terapia su RTR 99, ti ricordi? Si recuperano anche vecchie canzoni meravigliose di gruppi famosissimi, ci sono gli Spandau Ballet.

oltre le solite. Le solite bellissime, che però alla lunga potrebbero sembrare un po' scontate. Harry Strong era il terzo singolo estratto, ma viene spesso e volentieri dimenticato. Non viene frequentemente ricordata, evocata, questa Harry Strong. Disco meraviglioso Parade del 1984, che la nostra Marina conosce a menadito. Sì, ma lei conosce anche Tony Hadley, Marina. Perché il pubblico di RTR 99, ti ricordi, interfacciandosi con il capitano il pomeriggio durante la torre terapia, ovviamente, svela anche di sé: io ricordo presenti i vostri gusti musicali, la fan numero uno degli Spandau Ballet è Marina, la quale si sta augurando che ci siano altri ascoltatori o ascoltatrici che amino questa band meravigliosa. Ce lo diranno, ce lo comunicheranno al 338 99 00 99 0. Amica mia, il grande lavoro di questi musicisti, il grandissimo lavoro secondo me oltre che dei produttori Johnny Swain, che li scoprirono e li lanciarono sul mercato, di Gary Kemp. Senza la sua scrittura, senza la sua composizione, chissà se sarebbero stati in grado di regalarci meraviglie come questa Harry Strong e tutte le altre, insomma, che spesso vengono a trovarci durante le 3 ore di Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi, c'è un festival di Sanremo che evochiamo spesso, vuoi perché è legato alla tragedia di Luigi Tenco, ma anche perché ci furono delle canzoni meravigliose, delle canzoni veramente stupende, immortali, furono presentate in quel Sanremo del 1967. C'era La musica è finita, che Franco Califano scrisse per Ornella Vanoni, c'era L'immensità con Don Bacchi e Johnny Dorelli, e visto che parlavamo prima di cuori che battono, Il cuore matto di Little Tony ci sta benissimo alle 16:22 su RTR 99. Ti ricordi?

l'altro ha proprio coremato insieme all'immensità, furono i 45 giri più venduti in quel 1967. Si soffre, amici, lo so, si soffre. Si soffre il caldo, si soffre per amore, si soffrono le difficoltà quotidiane, si soffre anche uno stato personale, psicologico, che a volte ci porta un po' giù. E quindi questa sofferenza va risolta. C'è una canzone dei Rem dedicata alla sofferenza degli adolescenti. A proposito, auguri a tutti gli studenti che oggi hanno iniziato il loro grande incontro con questa prova fondamentale della vita, gli esami di maturità. Ci ha pensato Fabio Martini questa mattina, ovviamente la citazione musicale con Antonello Venditti. I ragazzi sono sempre più in difficoltà. Dopo l'epidemia di Covid la situazione è anche peggiorata, questo va assolutamente detto. Però i ragazzi sono sempre stati caratterizzati da grandi movimenti, sommovimenti personali interiori, grande felicità, ma anche in seguito a piccole introspezioni, grandi depressioni, ecco, possiamo definirle così. E allora i Rem scrissero questa canzone non per il loro pubblico, ma per gli adolescenti, dedicando alle sofferenze degli adolescenti, soprattutto per combattere la tendenza a togliersi la vita. Questa canzone qui, perché tutti soffrono, c'è sofferenza nella nostra vita, però se la immaginiamo come condivisione con il resto dell'umanità, forse si alleggerisce un po' il peso. Tutti soffrono. Everybody Hurts, ci sono i Rem nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

mamma, la mamma ti sta dicendo questo in questo momento. Fa parlare Vasco, va bene così, si supera veramente tutto nella vita. I nostri motivatori, i nostri autori, cantautori, musicisti motivatori, che meraviglia, come faremmo senza di loro? Sarebbe veramente difficile. Ma se vogliamo veramente scaricarci, c'è un appuntamento molto importante in arrivo, Eh sì. Siamo al 18 giugno, quindi manca meno di un mese a questo punto. Al 13 luglio 2026, signori, all'arrivo qui a Roma dei Village People, la notte più disco, preso nel senso di disco music, dell'estate romana 2026. Prepariamoci tutti, iniziamo a prepararci a ballare sotto le stelle di Roma. RTR 99, ti ricordi, la radio ufficiale dell'evento più travolgente dell'anno, che vedrà sul palco del Roma Summer Fest in cavea all'auditorium Parco della Musica, a partire dalle ore 21, i Village People. In

rimasto, assolutamente, lui non ha mollato, è il signor Victor Willis. E quindi potremo riballare San Francisco, YMCA, In the Navy, Macho Man, Go West, un concerto dove sarà difficile rimanere seduti, un concerto che si guarda in piedi ballando queste musiche meravigliose che tanta spensieratezza ci hanno regalato, come sottolineiamo ogni volta, in quei magici anni 70. Ma la festa, per essere completa, merita anche un gruppo di introduzione, un gruppo supporter. Ma definire i Tramps gruppo supporter mi risulta veramente un po' difficile, un po' difficoltoso. Ma la serata è Village People, quindi in questa occasione i mitologici Tramps faranno da guest opening per questo concerto del 13 luglio, Cavea Auditorium, Parco della Musica. I Tramps con l'occasione festeggiano i 50 anni del loro inno leggendario di Disco Inferno. Non so se avete capito, insomma, questa occasione assolutamente irripetibile, con l'incontro, con l'opportunità di incontrare la storia della musica, la storia della disco music, con i Village People e con i Tramps. Vi ricordiamo ancora una volta la location, che è la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. La manifestazione è il Roma Summer Fest, gli organizzatori sono gli Heliconia Events. E poi ricordiamo dove andare ad acquistare i biglietti. Mi resta solamente da ricordarvi dove andare, è facilissimo. Avete un telefono, avete una connessione internet, siete abituati, voi frequentatori di concerti, ad acquistare online. È il sito uno dei più rinomati, Ticket to Anne. I biglietti per questa magica serata si acquistano su Ticket to Anne, ma affrettatevi perché la corsa al biglietto è già iniziata e cercate di evitare di farvelo raccontare. Godetevelo con i vostri occhi e con le vostre orecchie questo spettacolo, questa immersione nella disco music originale degli anni 70 con i Tramps e i Village People. Vi aspettano il 13 luglio.

concerto inizia alle 21. RTR 99 ti ricordi è la radio ufficiale per dare un senso e quindi una giusta chiusura a questo momento in cui abbiamo ancora una volta evocato un periodo musicale a noi della Torre Terapia molto molto caro. Avrei per voi un George Duke favolosissimo del 1982.

settimana scorsa hai visto grandissimo artista americano, te ne ho già un po' spiegato. Quando vado a cercare i filmati live del mio amatissimo Stevie Wonder, 3 su

perché quella l'edizione dei Figli d'Arte di Rosita Celentano, Paola Dominghin, Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi. Poi hanno fatto dopo delle cose meravigliose, però lì dimostrarono insomma di essere ancora un po' troppo acerbi per una responsabilità di quel tipo. E in quel Sanremo del 1989, una delle coppie più inossidabili della storia della musica, almeno fino a quel periodo, si presentarono con una canzone che è una di quelle classiche canzoni che quando l'ascolti fai di tutto per dimenticarla, diciamocelo chiaramente. Vorresti che ti uscisse dalla testa, ma una volta che ti entra in testa la canti praticamente tutto il giorno. Ebbene sì, ci sono Albano e Romina Power, che adesso canteremo tutti insieme. Come va? Come va? Tutto ok? Cara terra mia.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

Beh, se mi conoscete, sapete, me la sono cantata tutta singhiozzando, inondando gli occhi di lacrime. Le lacrime hanno inondato gli occhi quando insieme a Michel Fugain su questo testo meraviglioso di Franco Califano abbiamo ritrovato una canzone che potremmo anche ascoltare, non dico tutti i giorni, a tutte le ore, e non ci stancherebbe mai, anche perché è uscita tanti anni fa. Evocando quegli anni lì, noi di RTR 99 ti ricordi, questo è il nostro lavoro, ovviamente riaccendiamo l'attenzione su cose che ci mancano, ci sono tantissime cose che ci mancano, e una cosa che scommetto manca a moltissimi, anche perché l'audience di questa radio, diciamo, è più adulta, ecco, è abbastanza più adulta, sono quelle avventure estive, perché c'erano le vacanze che duravano lo stesso periodo in cui durano adesso, però si aveva la possibilità di andare nel posto di vacanza e rimanerci un pochettino più a lungo rispetto a queste toccate e fuga, queste settimane al volo che paghiamo carissime in questi tempi moderni. Quindi c'era anche il tempo di sviluppare delle amicizie, di organizzare una comitiva, una combriccola, e c'era anche in un'età particolare, quella che seguiva lo sviluppo, e l'eventualità che nascessero delle storie, che nascessero degli interessi, che iniziassimo a sentire il richiamo, oltre che del nostro sentimento, del nostro cuore, anche della nostra carne, diciamocelo chiaramente. E quegli amori estivi, provate a pensare, facciamo questo esercizio, torniamo a quegli anni in cui si andava in vacanza con i genitori, magari non tutti hanno avuto questa possibilità, però se non si andava in vacanza si rimaneva in città, si rimaneva dove si abitava, e anche lì poterono nascere delle storie estive che facilmente finivano, soprattutto quando invece si andava in villeggiatura, perché erano posti che raccoglievano persone dalle varie parti d'Italia, magari anche dalle varie parti della nostra regione di appartenenza. E quindi questi amori che si sviluppavano nella speranza ovviamente di riuscire anche a quagliare qualcosa, perché non è detto che si riuscisse a quagliare qualcosa entro la fine delle vacanze estive, si concludevano con questi addii che ci facevano disperare quando arrivava, quando si era alle porte di settembre, quando si era negli ultimi giorni di agosto, ma che oggi riviviamo con un gran bel sorriso, con grandissima felicità, gioia, le gioie che abbiamo regalato alla nostra vita, le gioie che la vita ci ha offerto in quegli anni lì. E poi ci sono gli amori invece che nascono, quando nascono ci sono tante buone intenzioni, quelle promesse che si fanno, come fece Mike Hocker, scrisse questa canzone all'inizio della sua relazione, garantendo alla sua donna che sarebbe stato sempre rimasto sempre con lui, ma la fece interpretare a una donna. C'era un'intenzione, c'era una cosa che rendeva importante quel momento, questa dichiarazione importante: io voglio stare solo con te, tradotto in inglese I only wanna be with you, torna la meravigliosa Dusty Springfield.

Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

accade su RTR 99, ti ricordi quando c'è la torre terapia? Accadono cose, sì, le stelle sono lì a proteggerci e a creare degli incroci veramente pazzeschi. Accade che mentre stava andando in onda Un'estate fa di Michel Fauguin, Lolita mi scrivesse al 338-9900-990, Un'estate fa, quanti ricordi? Torvaianica, mese di agosto, al mare con la famiglia, casa in affitto, amori in spiaggia con il jukebox che suonava Piccolo Grande Amore. Ci abbiamo quasi preso, ci abbiamo quasi preso, perché questo messaggio è arrivato, non l'avevo ancora letto, insomma, ma era già pronto, era già caricato. E tu di Claudio Baglioni, gli sguardi, l'asciugamano piccolo in due, sempre lo sguardo attento che arrivassero o tuo padre o tua mamma, che erano lì a fare le vedette. Quante emozioni, quante marachelle, quante cose sistemate, raggiunte un po' di nascosto dai nostri genitori, da chi doveva controllarci, ma è stato un piacere. Quanti sensi di colpa, voi forse una volta si provavano molto più sensi di colpa rispetto alla contemporaneità, rispetto all'attualità. Potrei sbagliarmi, ma credo che sia veramente così. Grazie Lolita, ti abbraccio forte forte forte, bellissima amica che segue la torre terapia di RTR 99, ti ricordi. Uniamo due puntini: George Duke, che abbiamo ascoltato, che ci ha fatto ballare poco fa, ha firmato anche questo pezzo. Ebbene sì, è il mio preferito tra l'altro dalla colonna sonora di Footloose, perché molto in linea con i miei gusti musicali. C'è Dennis Williams e c'è Let's Hear It for the Boy su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

ricordando, ritroviamo tante cose che ci mancano. Abbiamo detto prima, abbiamo anche un po' parlato qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Qui manca una persona, al grandissimo Fausto Liali, che ancora una volta interpretò questo capolavoro facendoci emozionare. 17 e 18, giovedì 18 giugno, nel mio mondo musicale, sicuramente a un posto di livello altissimo. George Benson.

0: E certo, che ci vuole? E che ci vuole? Fare come George Benson? Ci vuole a cantare insieme ai suoi assoli di chitarra, come ha sempre fatto George Benson. Questo è il suo marchio di fabbrica. Che ci voleva realizzare un disco così? Come 2020, ce l'ho sotto pelle questo disco io. 2020 ce l'ho veramente sotto pelle. Oggi magari si potrebbe riuscire ad emulare, insomma, perché basta un computer, i programmi giusti, i plugin giusti, un aiutino dall'intelligenza artificiale, però non suonerebbe come questo disco qua, perché per fare questo pezzo che sembra così semplice hanno collaborato a vario titolo tra autori, compositori, musicisti e vocalist più di 80 persone. In quei 3 minuti e 30 c'erano più di 80 persone e c'era anche lavoro, ovviamente, c'era molto più lavoro, si poteva campare, si poteva vivere di musica in quegli anni lì. Ma ho aperto un importante varco spazio-temporale questo pomeriggio, sentite qui.
1: Capitano, oggi ci vuoi proprio far ricordare le vecchie storielle, le vecchie fidanzatine, di quando andavamo al mare e poi dopo gli mettevamo il lento la sera,
0: esatto,
1: per ballare stretti stretti
0: stretti stretti,
1: bravo, bravo.
0: O di nascosto sotto l'ombrellone cercando di non farci intercettare, beccare dai nostri genitori o dalle zie o dai nonni. Le zie erano quelle che ci aiutavano di più, insomma, alla fine i più severi sono sempre stati i genitori. Amico mio, sì, ebbene sì, ebbene sì, perché quest'aria così calda ci porta a quegli anni in cui, con maggior fortuna rispetto ad oggi, eravamo sicuramente molto fortunati, oltre a poter godere di quel bellissimo repertorio musicale, avevamo anche la possibilità, molti di noi avevano la possibilità, di magari di passare quel mesetto alla casa in affitto al mare, evocata poco fa proprio grazie al 338 99 00 99 00. Le estati a cui mi riferisco sono quelle degli anni 70, insomma la mia gioventù corrisponde il mio periodo di grande cambiamento, ecco, diciamola così, corrisponde alla seconda metà degli anni 70. Negli anni 60 la generazione precedente, le generazioni precedenti invece, quando si trovavano sulla spiaggia o magari in una piscina, dal jukebox selezionavano più volte magari questa canzone qui di Caterina Caselli su RTR 99, ti ricordi?

canzone meravigliosa scritta dall'avvocato di Assi, da Paolo Conte, insieme a Vito Pallavicini, nel 1968, per correttezza di informazione. E questa è una 45 giri che viene messo nei jukebox alla fine di quell'estate del 1968, essendo uscita a settembre, in effetti. Però qualcuno poteva anche rimanere fino a settembre, comunque era ancora una stagione, un mese piuttosto caldo, diciamocelo chiaramente. Faceva caldo anche in quei settembre di quegli anni lì, sebbene c'era il grande cambiamento, sebbene ci fosse il grande cambiamento dato, indicato, siglato dai temporali di Ferragosto. Ecco, quelli possono essere un segno di un cambiamento climatico che c'è, perché nella natura delle cose questo cambiamento climatico. Mi fermo solamente a questo. Dovessero dire poi qualcuno che tu sei un negazionista. Non lo siamo, però cerchiamo anche di evitare catastrofismi, cerchiamo di evitare anche interpretazioni che nulla hanno a che fare con la scienza. In realtà la canzone che nell'estate del 68 veniva selezionata nei jukebox sulle spiagge italiane era la cover Days of Pearly Spencer, quindi era Il volto della vita, che vinse il cantagiro del 1968. Sapete che qui RTR 99 ti ricordi, ci teniamo moltissimo a che le informazioni siano veramente precise, quindi questa ulteriore spiegazione penso fosse assolutamente dovuta. 17:28, giovedì 18 giugno, eccola qui la Torre Terapia, che incontra ancora una volta questi quattro ragazzi. Lo erano ancora ragazzi ai tempi, che tanta serenità, relax e spensieratezza ci hanno regalato. Tornano gli ABBA su RTR 99, ti ricordi, e questa l'avete già riconosciuta, è

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

ha ripetuto un po' quello che era successo per l'Angelo Azzurro 2 anni prima nel 77, rifiutato da Mina. Pareva di Umberto Balsamo, quello che ha scritto Occhi Neri di Marle, quello che ha scritto anche la prima sigla finale del Rischia Tutto, insieme a Paolo Limiti, Amare di Meno di Peppino Di Capri, fu scritta appunto da Paolo Limiti, da Umberto Balsamo. Nel 79 i discografici, proprio in virtù di questo arrangiamento stile tarantella, avevano rifiutato la pubblicazione, lui insistette e arrivò ovviamente anche il risultato, perché il pezzo c'era, e come se c'era, attraversato le decadi ed è rimasto ancora fresco in questo giovedì 18 giugno del 2026. La freschezza che arriva dalla musica, viste le temperature, ancora in salita. Sto veramente soffrendo il caldo.

questa biografia meravigliosa intitolata Divided Soul, e poi uscì, ma lui gli diede l'idea per il titolo di questa canzone, che poi è diventato un punto di riferimento importantissimo nella musica di quegli anni, ma anche in quella parte della vita molto tormentata del mio amato Marvin Gaye. C'era chi cantava la notte prima degli esami, siamo nel periodo, ma anche chi ha scritto una canzone la notte prima di andare in pensione. E sapete di chi sto parlando, è del nostro amato Roberto Vecchioni.

sì, perché siamo in quel periodo in cui ci rendiamo conto che è giunto il momento in cui possiamo prendere in mano la nostra vita. Con tutto quello che comporterà, senza il timore di sbagliare, gli avvertimenti dei più grandi, dei professori, dei nostri genitori, che regolarmente non seguiremo, perché ognuno di noi costruirà con le sue mani il proprio futuro. Questo grandissimo artista, professore di lettere al liceo classico, in un liceo classico famosissimo di Milano, il Cesare Beccaria, tra le sue alunne, tra l'altro, leggevo, ci fu anche Paola Iezzi, che poi avremmo conosciuto successivamente, facente parte del duo Paola e Chiara, molto impegnato politicamente. Roberto Vecchioni ha combattuto le sue battaglie per i suoi ideali, per quella illusione nella quale sono stati coinvolti tantissimi in quegli anni lì, non possiamo assolutamente nascondercelo, però era segno di grandissima vitalità, ma soprattutto di grande uso dell'intelletto, cosa che non ha mai perso, devo dire, nonostante anche qualche piccola scivolata, però gli si perdona tutto al grandissimo Roberto Vecchioni. Nel 1980 invece c'era il Canto del Cigno, per questo gruppo che ci ha regalato tante belle canzoni che abbiamo ballato, che ci hanno fatto innamorare negli anni 70. Sono il Real Thing, titolo di questo pezzo, She's a Groovy Freak, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
8: Ti ricordi?
9: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

di questa canzone, dall'attacco di Ron di Rosalino. Se mio figlio sapesse già parlare, beh, i miei tre figli hanno superato abbondantemente quella fase, assolutamente sì, ma il più grande mi ha regalato una gioia infinita ormai quasi 4 anni fa, e lei adesso è davanti alla televisione. Camilla Maria, Camilla, Camilla, come stai? Come stai? Io lo so, ti vedo in questo momento che ti stai mettendo le mani in bocca perché sei un po' vergognosetta in certi momenti, assolutamente sì, però nonno Birthday ti sta salutando dalla radio. Nonno, io sono nonno Birthday dal mio recente compleanno che abbiamo festeggiato insieme il 7 di giugno. Io da quel giorno sono nonno Birthday. E parla, e come se parla? Ah, Camilla parla, parla anche molto molto bene. È veramente un piacere sapere che sei davanti alla TV e ti guardi il tuo nonno che ti darà tanti baci quando tornerà questa sera, perché io ho questa nipote che è veramente meravigliosa e fantastica, e serve anche una canzone per darvi l'idea. Lo facciamo dire con il titolo di una canzone, quello che provo nei confronti di Camilla. I was made to love her, c'è Stevie Wonder. Sono nato per amarla.

0: ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola, rafforzate le ricerche in tutta la zona. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumusace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, accolta la richiesta dei PM. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Stamani sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ha affermato il segretario generale Rutte. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo d'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

nasce, tutto assume un significato, tutto si ricollega durante i nostri pomeriggi qui su RTR 99, ti ricordi? Perché anche qui, alle origini di questa meraviglia di Renato, c'era una vacanza. Sì, lo sappiamo tutti, ma andiamo a ricordarlo, a ribadirlo, quella vacanza, la prima vacanza che i suoi genitori, papà Domenico, mamma Ada, gli avevano autorizzato con la sua cara amica, fidanzata, il grande amore della vita di Renato Zero, lo è stata per moltissimi anni, Lucy Morante, poi rimarrà e rimasta al suo fianco, forse la persona più importante della sua vita, tenuti fuori i genitori ovviamente, e proprio nel 1967 a 17 anni gli fu autorizzata questa prima vacanza con Lucy nell'isola di Ventotene, e lì fu scritto questo capolavoro che poi riuscì a inserire nel 1977 nel suo disco meraviglioso del 1977. Eccoci qua, 18:10 in questo momento, il giovedì 18 giugno su RTR 99, ti ricordi, chi segue la Torre Terapia sa che sviluppiamo i nostri ragionamenti, costruiamo i nostri ricordi, le nostre storie attraverso tutte e quattro le ore del nostro incontro quotidiano, quindi siete obbligati a sentire dall'inizio alla fine. E adesso torna a trovarci, ed è ovviamente un grandissimo piacere, il re Michael Jackson.

0: Phil, che meraviglia. Si uniscono i puntini anche inconsapevolmente, perché ieri abbiamo chiuso la puntata con Profondo Rosso dei Goblin. Ah, se poi il giorno dopo volete dare anche un commento alle mitologiche chiusure della Torre Terapia, qua non ci offendiamo, eh. Ebbene, abbiamo nominato Lucy Morante, che come sappiamo ci ha aiutato a ricordarlo anche il mio amico Max, lo scrittore, è la sorella di uno dei componenti dei Goblin originali, il grandissimo Massimo Moranti. Abbiamo chiuso anche questo cerchio magicamente, quindi siamo tutti pronti, credo che siamo tutti pronti per goderci un ballo particolare tra poco su RTR 99 ti ricordi. Balliamo tutti insieme un bel sexy tango.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

c'è molto da dire su questa canzone, tranne che è una canzone che ha dei benefici molto importanti, eh? Ti distrae dalla tua quotidianità, ti distrae da quei pensieri che ti girano per la testa e che magari ti fanno anche dormire male la notte. Basta una canzone di Fabio Concato e entriamo in un altro mondo, al di là di quello che racconta. Questo pezzo è meraviglioso. 1984, questa è la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Nel 1978, galvanizzato dal successo della febbre del sabato sera, il grande Pigmalione dei Bee Gees, Robert Stigwood, anche qui in fondo si uniscono dei puntini rispetto a quanto presentato e affrontato nella prima parte di Torre 99 di questo giovedì 18 giugno, insomma decide di mettere, poi riportare sullo schermo una colonna sonora, un film dei Beatles assolutamente storici, insomma il meraviglioso Sgt. Pepper, che è stata una pietra miliare nella storia della musica, a detta veramente di tutti. Assolda una serie di artisti molto importanti, insomma, oltre ai Bee Gees, gli Aerosmith, Billy Preston e Peter Frampton. Flop totale, e quindi anche un devasto per le tasche del grandissimo, talentuoso, sognatore, assolutamente un grande sognatore, visionario, così lo potremmo definire, Robert Stigwood, ma si salva da questa esperienza catastrofica questa reinterpretazione degli Earth, Wind and Fire, di un pezzo dei Beatles che rappresentò la prima volta in cui i fiati venivano usati in una loro canzone, e quindi diamo il bentornato a Got to Get You Into My Life qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Beatles, quindi con la presenza dei Fiati non c'erano altri gruppi a cui affidare questa cover, insomma. I Memphis Horns, la linea Fiati degli Earth, Wind & Fire di Maurice White, incaricati anche da Phil Collins di dare un tocco importante alle sue produzioni degli anni Ottanta. Una delle grandi amiche, uno dei grandi amori di Renato, per tornare a quello di cui stavamo parlando prima, è stata sicuramente Enrica Bonaccorti. Nel 1969 riceve una lettera d'amore con dei bellissimi versi da parte del suo fidanzato di allora. Stava lavorando insieme a Domenico Modugno e quindi fece leggere questi versi a Mimmo. Lui la aiutò e ne uscì fuori questa meraviglia che ritroviamo oggi con grandissima emozione. Ecco, c'è tanta emozione adesso su RTR 99 Ti Ricordi, c'è La Lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che accompagnava

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
11: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
10: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
12: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: canzone della ripartenza, la canzone della nostra vita che ci regala delle grandi soddisfazioni. Conosciamo anche un bel successo, non solamente inteso come successo come cantante, come artista, come attore nel mondo dello spettacolo, successo nelle nostre relazioni, nei nostri rapporti. Poi le cose non prendono una buona piega, bisogna però risollevarsi. Visto che ieri mattina la nostra amica Tiziana ha goduto di dedica personale da parte del nostro presidente Fabio Martini per il suo compleanno, era ieri il compleanno, io ti faccio tanti auguri oggi, amica mia, e credo che Uno su Mille sia una canzone che possa accompagnare questi auguri che ti faccio io e tutta la famiglia, ovviamente, di RTR 99. E ti ricordi, se vi dico un grandissimo interprete da me adorato degli anni 70 che quando cantava sudava moltissimo perché vestiva in latex e nonostante la sua sudorazione fosse naturalmente anche piuttosto elevata, lui provvedeva a coprire ancora di più, a creare questa sorta di copertura di tappeto coprente sulla sua pelle, che quindi non riusciva a traspirare, e quindi quando si esibiva l'esibizione prevedeva un bel fazzolettone, come mi ricorda sempre il carissimo amico Ezio, insomma, con questo fazzolettone si asciugava il volto e poi con questo fazzolettone prendeva il microfono perché la mano sudata avrebbe causato un effetto saponetta, per intenderci. Ma sì, è lui, va ad arricchire questa scaletta di oggi, della quale sono molto soddisfatto, della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? E lui è l'amatissimo Barry White.
1: One ticket please. Lord, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's a-

Ezio, bravo. Litri di sacro sudore dietro ogni esibizione. La lavanderia che lo assisteva ha fatto i soldi per misure e quantità. Lo amiamo senza riserve, assolutamente sì. Ti amiamo Barry, ti amiamo e ti ameremo per sempre. Sì, sono molto soddisfatto della scaletta di oggi, della programmazione musicale, di quello che Lolli e Torri hanno messo insieme. Ma abbiamo ancora tantissimo da vivere su RTR 99, ti ricordi, con la nostra musica, con i nostri riferimenti, ma anche con i nostri partner commerciali. Chi ha avuto la fortuna di scegliere questa radio per promuovere il proprio marchio, e qui adesso parliamo di Casanova Infissi by Tiburzi. Da Casanova Infissi trovi tutto ciò che serve per dare valore alla tua casa: finestre, vetrate panoramiche, porte e portoni blindati, porte in massello, zanzariere persiane avvolgibili, scale, ringhiere, gazebo e pergotende. Tiburzi è una realtà nata nel 1970 e guidata da sempre dalla famiglia Tiburzi, con personale specializzato e competentissimo. Oggi vi aspetto un'offerta davvero imperdibile: la porta nuova bianca, anzi la porta nuvola bianca, chiedo scusa, la porta nuvola bianca elegante o la porta linea essenziale. Sono pensate per chi ama il design pulito e il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Con Casanova by Tiburzi potete farlo. Casanova Infissi ti aspetta a Fiumicino, in via della Scaffa 374. Non ho dato il prezzo? Non ho dato il prezzo? Queste due porte, la porta nuvola bianca e la porta linea essenziale, sono già disponibili presso la sede di Tiburzi, che tra poco vado a ricordarvi, e sono pronte per entrare nei vostri spazi a soli 235 euro più IVA. Soli 235 euro più IVA. E allora Casanova Infissi ti aspetta a Fiumicino, via della Scaffa 374. Per informazioni chiama questo numero 06 6502 5262. Ripeto, 06 6502 5262. Dovrei presentarti come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, per avere i soliti grandissimi vantaggi riservati appunto a chi si presenta a nome nostro. Ma per conoscere meglio questa azienda, oltre ad andare lì, potete farvi una ampia idea andando sul sito casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

grandissima scrittura con degli arrangiamenti e dei suoni pazzeschi in quel 1985. Questo l'album di esordio di Eros Ramazzotti, è quello intitolato proprio così, Cuori agitati. 1985 conteneva la storia importante, ma Terra promessa uscì solamente su 45 giri e uscì sulla versione CD di questo album di esordio. Il trio delle meraviglie, Eros Ramazzotti, Adelio Cogliati e Piero Cassano. Sono le 18:46 di giovedì 18 giugno, questa è la Torre Terapia, stiamo navigando in totale serenità, in totale relax anche questo giovedì pomeriggio, e torniamo agli anni 70, al 1975. Questa è una canzone, ogni tanto torna a trovarci, tra l'altro mi lega anche un po' all'esordio radiofonico che ho raccontato nei giorni scorsi. Questa radio, Radio Delta Velletri, aveva un programma di dediche che conduceva la mai dimenticata, purtroppo compianta, Orietta Trivelloni, ed era la sigla, non so, ditemi per quale motivo, del programma delle dediche, perché ogni radio aveva il suo programma di dediche, insomma. Sì, assolutamente. Poche avevano scelto di non utilizzare questa modalità, di non utilizzare questa nuova modalità che consentiva alle persone di sentirsi protagoniste, di lanciarsi dei messaggi attraverso la radio. Questo ballerino pazzesco che si chiama Afrik Simone, con questo Ramaya, che ricordiamo abbinato a dei balletti pazzeschi, la sedia presa con i denti, non ci provammo allora, non ci provate nemmeno adesso, ci mancherebbe altro. Snodatissimo negli studi, nemmeno tanto grande il disco Ring, ospite di Gianni Boncompagni, ma la cosa in più che voglio aggiungere a Ramaya è relativa al testo. Ogni strofa della canzone si conclude con Fi giù ballà, e Fi giù ballà nella lingua swahili, appunto, del nostro amico Afrik Simone, significa buona fortuna, è un augurio di buona fortuna. E

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young. A 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

c'è un pezzo della sua vita, c'è un'esperienza in questa meraviglia di Francesco De Gregori in Rimmel. I quattro assi bada bene di un colore solo, chi ha quattro assi di un colore solo? Chi bara? Chi bara al gioco, chi bara nella vita, insomma, quel collo di pelliccia. Quel collo di pelliccia invece è un riferimento alla... all'oggetto della sua canzone, che questa donna che l'ha fatto innamorare, però l'ha fatto anche soffrire. Lui la salvò da un tentativo di scippo, aveva questo collo di pelliccia, volevano rubarle questo collo di pelliccia. Francesco De Gregori la soccorse e quindi salvò lei e il collo di pelliccia. Però poi lei decise di spedire le sue labbra a un indirizzo nuovo, e questo indirizzo nuovo, pensate un po', era quello di Nini Salerno, il barbuto dei gatti di Vicolo Miracoli, che lasciò Francesco De Gregori per mettersi appunto con Nini Salerno. Questo è il, in sintesi, diciamo, quello che ci ha raccontato il grandissimo principe con questo capolavoro assoluto del 1975. Che meraviglia! Nel 1968 invece c'è un gruppo di militari americani venuti qui in Europa, tra i quali c'era anche il meraviglioso Charlie Cannon, si chiamano Four Cans, ebbero un grande successo con un pezzo intitolato Se io ti regalo un fiore. Ma era la cover, era la cover di un pezzo di Brenton Wood del 1967. Su RTR 99, ti ricordi?

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Le labbra rosse sulle quali morire. Cosa intendeva il signor Mogol con questa frase, con questa definizione? Le labbra rosse sulle quali morire. Sì, potrebbe essere anche una canzone che soddisfa i requisiti della nostra linea ormonale. La linea ormonale è ormai richiestissima, oltre ai nostri colpi di tacco e tutto il resto della nostra programmazione. Il chiodo schiaccia chiodo, il chiodo schiaccia chiodo è la prima cosa, è la prima operazione nella quale ci impegniamo quando lei ci ha spezzato il cuore, o magari quando lui ci ha spezzato il cuore, ovviamente. Ma funziona poi questo chiodo schiaccia chiodo, al di là del fatto che si possano trovare 10 ragazze o 10 ragazzi in grado di alleviarci questo dolore, possiamo magari distrarci, però se il cuore ha subito una ferita è una distrazione solamente momentanea, insomma. Si può morire tante volte, e anche qui morire intende un momento particolare dell'atto. Il nostro Mogol è stato oggetto di disamina ampia, però poi in realtà non vuoi solamente morire, vuoi vivere con quella donna che ti ha ferito il cuore, e quindi ti levi quella soddisfazione, togli quella soddisfazione. Ma chiodo schiaccia chiodo, che è il primo consiglio che ti danno gli amici, quando sei stato lasciato, gli amici che ti dicono subito: chiodo schiaccia chiodo, e devi assolutamente vendicarti, devi trovare il modo per dimenticare questo dolore, oltre a questa ferita, questa onta subita, e quindi trovate subito qualcun altro o più di qualcun altro. Però non funziona, in realtà sappiamo benissimo, guardiamoci nelle palle degli occhi, che non funziona così. Sono le 19:06, sempre grande leggerezza dopo aver disaminato in maniera piuttosto superficiale, ma spero abbiate gradito un altro dei testi meravigliosi che Mogol mise a disposizione di Lucio Battisti. Lui lo fece diventare un successo clamoroso. Siamo nel 1981, dalla Spagna, o quanto ci hanno fatto divertire o quanto ci hanno fatto ballare. Gli Spargo su RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
10: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

buonanotte, voglio farti ancora mio. C'è tanta carnalità nei testi di Gian Nannini, anche nel modo in cui si pone, nel modo in cui canta, ovviamente, questo senso del possesso, del rincorrere, anche dare sfogo ai nostri istinti, se vogliamo un pochettino più animaleschi. Ma c'è anche il lato sentimentale del quale ci occupiamo ampiamente qui a RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che, pur essendo state meravigliose, finiscono, e quando quella storia è giunta alla fine uno può cercare di tenerla insieme, ma come si dice, mettere insieme dei cocci praticamente e scientificamente, tecnicamente impossibile, e quindi era il momento in cui bisogna lasciare andare. Il lasciare andare è una modalità che mi piace moltissimo, mi sta molto coinvolgendo, riguarda tante cose della vita, però qui lo applichiamo invece a quelle che sono le relazioni e i rapporti. E quindi bisogna lasciare andare sia la persona con la quale non c'è più la possibilità di continuare la nostra storia, ma ci sono altre storie importanti, le storie magari di quattro amici che hanno passato un periodo meraviglioso, però quella storia è giunta alla fine, bisogna lasciare andare anche quella storia meravigliosa, lasciare andare e lasciare che sia. Let it be.

Ci fu l'ingresso del quinto Beatles in questo, quando registrarono questo album. Sì, l'apporto fondamentale di Billy Preston va assolutamente ricordato. Ci sarebbe da parlare per un'ora e mezza di questo album di Let It Be, ma ovviamente ve la risparmio oggi questa cosa qui. Però Billy Preston vorrei sempre ricordarlo perché fu molto importante sia per il contributo alle tastiere per la realizzazione di questo album, anche per quel concerto sui tetti della Apple Records, ma anche perché fu un po' un collante. Insomma, c'era molta amaretta nel gruppo perché John Lennon aveva deciso di cambiare produttore, di rivolgersi a Phil Spector. Paul McCartney non era assolutamente d'accordo sia con il metodo che con anche la personalità piuttosto preponderante di quel passo scatenato totale di Phil Spector. E insomma George Harrison aveva deciso di lasciare il gruppo, proprio Billy Preston a convincerlo e portarono a compimento questo capolavoro assoluto che possiamo vedere, lo ricordo sempre, in quel docufilm che si chiama Get Back, che io consiglio assolutamente di cercare ovunque sia e guardarlo, perché c'è proprio la costruzione di questo album, erano le registrazioni che dovevano essere abbinate anche al loro ritorno in TV, a un concerto televisivo che poi non si tenne, però è rimasta la documentazione filmata e un grandissimo regista pensò bene di assemblare il tutto in questo docufilm che si chiama, è un po' lungo, Get Back, sono più puntate, ma va assolutamente recuperato perché ci fa capire insomma la loro vita, oltre i loro rapporti, le loro relazioni, oltre a come costruivano tecnicamente e musicalmente le loro canzoni. Siete pronti per un colpetto di tacco? Alle 19:23 di giovedì 18 giugno andiamo al 1980. Dunque il 1980 è l'anno in cui iniziò le trasmissioni Canale 5, l'11 novembre del 1980, però fino e soprattutto anche dopo quell'11 novembre era solamente Canale 5 sotto il controllo del signor Silvio Berlusconi, perché le altre reti nazionali erano controllate, erano di proprietà di altri gruppi editoriali, i Mondadori, i Rusconi, e quindi solo successivamente lui acquistò le altre e ne fece tutto questo pacchetto che ancora oggi ci aiuta ad intrattenere le nostre serate televisive, più o meno insomma. Perché dico questo? Perché proprio in quel 1980 i cartoni animati che venivano dal Giappone erano trasmessi o dalla Rai oppure in alternativa sui circuiti televisivi, sulle televisioni private. E il 2 marzo del 1980 su varie televisioni locali questa serie d'animazione che proveniva dal Giappone andava in onda per la prima volta in Italia. 2 marzo 1980 su più televisioni comunque. Parlava di una storia, una serie di storie, ma soprattutto un rapporto mai riuscito a completarsi e a concretizzarsi veramente tra un ragazzo bellissimo che si chiama Terence e una meravigliosa, dolcissima Candy Candy.

superano i nostri primi amori, i nostri primi bollori, ma anche quei momenti di grandissima spensieratezza quando eravamo più piccolini. Brava Alessia, brava Alessia. Nel gruppo dei Rockin' Horse, che erano tutti stranieri, c'era il signor Douglas Meakin, che fu quello che fondò questo gruppo. Si chiamavano alcune volte Rockin' Horse, furono anche chiamati Super Robot, ma è una cosa che ci aiuta a ricordare Alessia, è il batterista di questo gruppo qui, vale a dire il grandissimo Derek Wilson. Derek Wilson era il batterista di questo gruppo qui, che si chiama Rockin' Horse, e ci ha regalato insomma questa immersione nella bella TV, nel bell'intrattenimento televisivo di quegli anni lì. Torniamo agli anni 90, io li ho sempre amati, loro si chiamano Jamiroquai.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Sono passati i decenni, ma gatti e volpi ce ne sono ancora in grandissima quantità. Attenzione a chi vi affidate, soprattutto se dovete risolvere un problema che riguarda quei piccoli intoppi della nostra vita, piccoli o grandi intoppi, e quindi abbiamo bisogno di vedere tutelati, di tutelare i nostri interessi. C'è solo un punto di riferimento per questo tipo di tutela: c'è lo studio legale Cruciani, i nostri amici, la famiglia dello studio legale Cruciani, che vi assiste, che difende i vostri diritti, che vi dice se quella cartella esattoriale corrisponde, la cifra di quella cartella esattoriale corrisponde a quanto veramente dovete pagare. Molte volte non è così, oppure avete avuto un infortunio stradale, un infortunio in un posto qualsiasi, inciampando in qualsiasi luogo, avete dei problemi, dei contenziosi con il mondo della sanità, avete delle liti in famiglia o avete difficoltà a pagare quelle rate di un prestito che vi è stato concesso con troppa generosità. Rivolgetevi allo studio legale Cruciani. I nostri amici dello studio legale Cruciani saranno molto molto contenti di accogliere nel loro studio in via Lattanzio 27 alla Balduina, ascoltare la vostra storia e poi dirvi se ci sono gli estremi per poter risolvere quel problema.

Fleet Street New York City. Questo è proprio il suono di New York. Per quanto mi riguarda, questo è il suono di New York, un suono che mi arrivava qui perché ci sono andato in età più che matura, l'unica volta che sono andato, ho toccato il suolo americano, però questo pezzo mi faceva sognare quelle atmosfere lì che comunque potevo vedere nei film o magari sentire raccontare alla radio da chi parlava della città che non dorme mai, Donald Byrd, un jazzista prestato alla musica da ballare, alla disco music, ma secondo me definire disco Love's Come Around è anche abbastanza riduttivo, è una meraviglia assoluta, punto, e non accetto assolutamente, non accetto discussioni su questo, chiedo scusa, però sono molto fermo sulle cose che mi piacciono veramente, sulle cose che ho nel cuore. Ora c'è Raff.

E se abbiamo passato il pomeriggio a parlare di relazioni, di storie d'amore che sbocciano, che si trasformano, che finiscono poi. Ma non è che sono tutte così, non è che sono tutte così, sono tutte modalità uno su mille. Ah sì, ci sono anche quelle storie che durano, perché credo che duri ancora questa bellissima storia d'amore, quella tra Raffa e sua moglie Gabriella, alla quale lui dedicò questa canzone, sia la più bella del mondo, in funzione anche di una conquista che poi c'è stata e che gode ancora, almeno da quello che so io, me lo auguro comunque, di ottima salute. È impossibile non amare Raff. 19:47, giovedì 18 giugno, come è volata anche la torre terapia di questo nostro penultimo giorno della settimana, per quanto riguarda ovviamente Torre 99 e la torre terapia. Una cosa sfiziosetta la volete a quest'ora?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

quel sapone, là quel sapone, sì. Dovrebbe la battuta, dovrebbero utilizzare un po' di più, dovrebbero utilizzati un po' di più. Io, avendo perso per l'allergia, vi dico questa cosa: olfatto e gusto di conseguenza, non soffro più di quegli effluvi che, viaggiando sullo spostapoveri, sulla metropolitana di Roma, invece avvolgono spesso e volentieri. Ecco, questo è un vantaggio, questo è un vantaggio. Beh, siamo riusciti a rinfrescare questa primavera giornata calda del 2026? Secondo me sì, me lo conferma anche Lucilla al 338-9900-990. Buonasera, capitano. Se oggi non ci fossi stato tu con la fantastica torre terapia, io sarei spenta. Tanto caldo e non ho potuto accendere l'aria condizionata. Ho sentito tutte le informazioni che hai dato nel corso del programma e mi ha colpito quella su Renato e Lucy di quando è stata scritta Il cielo della storia. Lo sapevo della loro storia, sapevo perché abitando nello stesso, nel palazzo di fronte al suo, quindi via Fontebuono Montagnola, erano sempre insieme. I miei particolari mi sfuggivano e noi siamo qui apposta per completare, per arricchire, per accompagnare le canzoni anche con le loro storie. Voto per oggi 10 da parte di Lucilla, ti ringrazio tantissimo, sono molto orgoglioso di questo 10, me lo porto a casa, devo andarmi a spupazzare Camilla, ho solamente un giorno e mezzo per farlo, quindi vi saluto, vi consegno al jukebox di RTR 99 Ti Ricordi, ci ritroviamo domani per un'altra seduta di Torre Terapia dalle 16 qui, e per rendere ancora di più il senso dell'estate, una canzone che in effetti, provenendo come origine dai paesi molto caldi, ce lo restituisce ampiamente questo senso dell'estate. C'è Harry Belafonte, a domani e buon proseguimento su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, si accende una speranza per le due sorelle scomparse in Abruzzo, ritrovato un fermaglio per capelli. Barbara Salandri.
3: Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano Sara e Alisia, un fermaglio per capelli rosso che apparterrebbe alla più piccola. Intensificate le ricerche in tutta la zona. Indagini anche sulle schede di due telefoni che le ragazze hanno portato con sé, uno dei quali intestato al compagno della mamma.
2: A Bruxelles si apre il Consiglio europeo, in cima all'agenda i dossier Ucraina e Medio Oriente dopo la firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Da Pavese a Brancati a Calabresi, con la prova d'italiano questa mattina hanno preso il via gli esami di maturità. Sui banchi oltre 500.000 di studenti, domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Aperto alle 18 da Repubblica Ceca Sudafrica il secondo turno della fase a gironi dei mondiali di calcio, forse nella notte il primo verdetto Messico-Corea del Sud, chi vince stacca il pass per i sedicesimi. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1984.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1986.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
9: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
8: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
9: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
8: In che senso?
9: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare? È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
11: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
12: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

cuore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1995.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova Nova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1982.

0: 9, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1983.

波多波多，哒哒波多波多，哒哒波多波多。Perché non ho la voce di Dorelli, di Arigliano e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare.

0: Unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: R99 ti ricordi?
1: La radio con i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro?
7: Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: contatti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen!
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: ti devi andare.
1: Unica sede, Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Valentino automobili.it.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati, farei tardi a scuola con i ragazzi.
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99
1: ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.